0: Sono le 2:02.
1: Radio Mugello, rinfrescati di musica.
0: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 2:34.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: No matter what.

0: Sono le 3:02.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
2: www.radiomugello.it.

0: Ciao mamma.
1: Radio Mugello.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 3:33.
5: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
2: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare, solo per me.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4:32.
3: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: che tu vedessi me.
1: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.
2: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 5:34.
4: Radio Mugello c'è!

0: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
1: Chest.
2: Listen, baby.

0: Radio Mugello. Rinfrescati di musica.
1: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Viens, je t'emmène sur ma planète. Ici, c'est pas comme à l'école.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
2: 334 79 88 000.
3: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica. And you can dance for inspiration.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Sono le 6:34.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: ancora.
1: Radio Mugello.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
4: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Sesta edizione a Palazzuolo sul Senio per Drum Camp, manifestazione internazionale che porterà nel piccolo borgo batteristi provenienti da tutto il mondo. Una grande festa con lezioni, dimostrazioni e competizioni musicali, ma anche iniziative, spettacoli, eventi di carattere culturale ed educativo organizzati per sottolineare l'importanza della musica e dell'arte delle percussioni. Il maestro Michele Soglia, ideatore del Palazzuolo sul Senio Drum Camp, insieme a tutto il suo staff, costituito da oltre 15 persone, ha voluto inserire nell'edizione 2026 un team di artisti, docenti e batteristi di fama internazionale, come l'americano Jay Weinberg, il greco George Collias e la bulgara Michaela Naidenova. Oltre alle lezioni giornaliere con gli artisti, sono previsti anche 3 eventi serali aperti gratuitamente al pubblico. Venerdì 17 luglio, la notte dei batteristi, un evento unico nel quale si esibiranno gli artisti ospiti del Drum Camp. Sabato 18 luglio, la Drum Battle, un concorso internazionale a premi aperto a batteristi e batteriste emergenti ed esordienti. Torna la festa di mezza estate a Rufina. Sabato 18 luglio, piazza Primo Maggio si anima con una serata all'insegna della convivialità e del divertimento. Dalle 20 cena in piazza organizzata dalla Circolo Arci Rufina con il patrocinio del Comune di Rufina. Dalle 22 spazio alla musica e ai balli con DJ Antonio. Prenotazione obbligatoria al numero 055 2052 321. 12 concerti gratuiti dal 18 luglio alla 26 settembre nei musei e negli spazi culturali del Sistema Museale Mugello Montagna Fiorentina. Torna anche quest'anno la rassegna Il Museo in Musica, promossa dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello insieme alle scuole comunali di musica. Un programma variegato in un tour tra Mugello e Val di Sieve, unendo il patrimonio culturale locale a generi musicali che spaziano dal folk al jazz e alla musica classica. Apertura sabato 18 luglio alle 17 al Mugot, il Museo della Linea Gotica di Ponzalla nel comune di Scarperia e San Piero, con Wind Band Camerata De Bardi. Tris di appuntamenti nel weekend successivo, 4 gli appuntamenti ad agosto e altrettanti a settembre. 2 nuovi appuntamenti teatrali nel fine settimana per Bocca Scena, il Festival delle Frazioni promosso dall'Associazione Culturale Live Art con il contributo del Comune di Borgo San Lorenzo. Sabato 18 luglio alle 21.15 nella frazione di Luco in via Don Dino Margheri è in programma Avevo un nonno che si chiamava Nanni, di e con Marco Paoli e con Francesco Baba Fuligni. Lo spettacolo è tratto dal libro Il re della giostra, scritto dallo stesso Marco Paoli. Al termine della rappresentazione seguirà l'esibizione del cantastorie Francesco Fuligni, con un repertorio di canzoni della tradizione popolare. Domenica 19 luglio alle 21.15 nella piazzetta della frazione di Argliano è in programma Ognuno Ognuno, uno spettacolo musicomico di Cosma Barbafiera.
2: Seconda tappa a Firenzuola del torneo senza frazioni. Questa volta l'appuntamento previsto per domenica 19 sarà a Bruscoli, dove alle 16.15 si terrà il burraco a coppia, alle 16.30 il calcio tennis, alle 17 il tiro con l'arco, alle 18.30 domande di cultura generale. I sorteggi delle gare saranno effettuati 15 minuti prima. La manifestazione è organizzata e patrocinata dal Comune di Firenzuola con la collaborazione delle varie frazioni.
1: Elio e le storie tese in concerto martedì 21 luglio alle 21.15 alla Parco Mediceo di Pratolino in occasione del Musart Festival con il loro Tour à la Carte, un nuovo modo di interpretare le esibizioni dal vivo. La particolare caratteristica è la selezione della scaletta di ogni concerto, che sarà scelta direttamente dal pubblico, che potrà votare la propria selezione di brani sul sito di Elio e le Storie Tese. Con questa particolare scelta, Elio e le Storie Tese daranno modo al pubblico di diventare parte integrante dello spettacolo, rendendoli non solo fruitori ma anche realizzatori di quello che andrà in scena in ogni data. Sabato 18 luglio alle 21 a Vicchio in piazza Giotto, con ingresso gratuito, si svolgerà il terzo trofeo Giotto di pugilato organizzato dalla società locale pugilistica Giotto. In programma un incontro professionistico che vedrà impegnato Alexandru Ciupito del Lupo Fighting Club. Combatteranno per la pugilistica Giotto Duccio Bassi, Niccolò Checcucci, Alessandro Grati, Lorenzo Abalsamo, per la Radibox di Barberino Gabriel Neri, per la Box Val di Sieve Gioele Ricci, Casimiro Floris Venturi ed Eraldo Codra.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: Radio Mugello.
4: 334 79 88 000.
3: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello. Un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
7: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
8: A The Lodge Farm, giovedì 16 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 17 luglio, dalle ore 20, grigliata al chiaro di luna. Sabato 18 luglio, dalle 18:30, aperti con menù alla carta. Domenica 19 luglio, aperti a pranzo, dalle ore 12 con menù alla carta.
9: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335 800 1624.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
12: Accendi Radio Mugello.

0: Paganin.
1: Sono le 7:31.
2: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Opportunità di lavoro ad Ecco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metalmeccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni, 6:14, 14:22 e 22:06. Zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Addetto a vendite per store presso Barberino Designer Outlet, orario di lavoro part-time 30 ore settimanali su 5 o 6 giorni a turnazione, compresi sabato e domenica. Impiegato ufficio acquisti per inserimento e gestione ordini. Orario di lavoro full-time 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì, contratto a tempo determinato di 3 mesi. Luogo di lavoro Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. Per contattare Adecco 055 4441 78. Cerco babysitter, disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina. Richiesta flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338 75 62036. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca un cameriere di sala, un addetto lavaggio e un aiuto cuoco. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. GEB Inox cerca un commerciale con esperienza nel settore, preferibilmente metalmeccanico. 055 8457 844. Ditta Pelletteria New Alex, zona Scopeti Rufina, cerca un impiegato contabile full time, un addetto al montaggio borse e un macchinista con esperienza nel settore. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. La residenza sanitaria Nuova Villa Rio di San Godenzo cerca un fisioterapista e un addetto full time per sostituzioni nei servizi di cucina e pulizie, da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it.
2: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza, una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen, all'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
1: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschitto Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare

0: Contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
1: State con noi. Estate con Radio Mugello.
2: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Sì. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
1: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
4: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348 239 6553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
7: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
8: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
9: State con noi. Estate con Radio Mugello. Sono le 8.
10: Gli annunci economici di Radio Mugello.
11: Causa numero errato, vendo scarpe Puma Motorsport numero 45 a 45 euro. 328-228-4075 Massimiliano. Signora italiana con esperienza e attestato OSA cerca lavoro per assistenza domiciliare nelle ore pomeridiane dal lunedì al sabato. 389-1207-177. Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro per pulizie come assistente domiciliare per anziani autosufficienti e non. Zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi. 340-8909-144. Cerco impiego per pulizie case, uffici, negozi, zona Borgo San Lorenzo e come dog sitter, cura degli animali, disponibilità immediata. 339-8105-553, solo WhatsApp. Vendo bici Graziella ripiegabile, ruota 20 a 50 euro a Vicchio. 345-4499-274. Vendo tagliaerba a ruote con motore benzina 4 tempi a 60 euro a Vicchio. 345-4499-274. Causa chiusura attività, vendo carrelli per uso estetico. 349-6650-628. Cerco lavoro come babysitter, orari flessibili, weekend inclusi, auto munito, disponibile anche per compiti ed accompagnamenti. WhatsApp 380-3410-892. Mi offro per lavori di imbianchino e giardinaggio. 389-9487-355. Vendo Panda 1204x4 con impianto a GPL. 349 347-5189-621. Debora, vendo divano in buone condizioni da due posti a 50 euro. 328-6487-256. Per trasferimento vendo legna stagionata di faggio e quercia già tagliata 4 metri cubi, il restante da tagliare 4 metri cubi, prezzo 9 euro al quintale. 338-8619-092. Vendo moto Honda CB500F ABS anno 2016, 46.200 km circa, prezzo richiesto 4.200 euro. 333-2908-729. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone. 333-3564-903. Regalo due reti per letti singoli. 333-3564-903. Vendo scrivania lunghezza 150 cm, larghezza 59, altezza 72. 338-3396-375. Vendesi attività di toelettatura a Borgo San Lorenzo. Per informazioni 331-1376-492. Signora 54enne cerca lavoro come collaboratrice familiare a partire da settembre, una mattina a settimana, zona Ronta, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Studentessa al quarto anno di liceo artistico, cerca lavoro anche part time per i mesi estivi come barista, cameriera, animatrice, campi solari per bambini e commessa. 339-3767-210. Signora italiana con esperienza, cerca lavoro come aiuto per persone anziane, pulizie e stirare, zona di Comano Vicchio, Londa, Rufina. 333-5747-830. Cerco lavoro per pulizie e assistenza anziani, zona Mugello. 327-1182-381 Valentina. Vendo Fiat Panda Dynamic grigia metallizzata del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli e 120.000 km, prezzo 3.000 euro trattabili. Per informazioni 338-3611-298. Buongiorno, buongiorno da
0: Radio Mugello. Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
12: 334-7988-000.
13: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio, dalle ore 19, vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974 noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali fatti per durare una vita intera, affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: A The Lodge Farm, giovedì 16 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 17 luglio, dalle ore 20, grigliata al chiaro di luna. Sabato 18 luglio, dalle 18:30, aperti con menù alla carta. Domenica 19 luglio, aperti a pranzo, dalle ore 12 con menù alla carta.
4: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
5: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
6: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio, al Musar Festival di Firenze, coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
7: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
10: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: on the sea.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
2: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 18 luglio e chiusa domenica 19 luglio. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta Capo a...
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
6: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: La pubblicità è una cosa seria.
10: Radio Mugello.
9: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
11: al 334 79 88 000.

senza pomeriggi tutti uguali senza scampo. E dove scappi? È la pazienza che in fondo tu non hai. E dove scappi? Ad abbracciare tutti quanti i nostri guai.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza, una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio, da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
5: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 9:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: È stato avviato il cantiere per i lavori di adeguamento antincendio della palestra Villetti di Pratolino. Grazie ai 230.000 euro ottenuti tramite un bando ministeriale negli scorsi mesi, sono iniziati dalla palestra del plesso Barellaia Pratolino i lavori di adeguamento antincendio di tutti i plessi scolastici del comune di Vaglia. I lavori, che si svolgeranno tra luglio e agosto, prevedono la predisposizione di un sistema di idranti esterni, l'installazione di un rilevatore di fumi e di un impianto di supporto attivo in caso di necessità di evacuazione dell'impianto. Venerdì 17 luglio alle 21 la Filarmonica Giuseppe Verdi di Barberino di Mugello si esibirà nel concerto di inaugurazione della festa del volontariato della Pubblica Assistenza Maria Buturlin presso la sede della Pubblica Assistenza in Via del Pozzo a Barberino di Mugello. La Filarmonica eseguirà brani pop della tradizione musicale internazionale e della musica originale per fiati. Dirige il maestro Sabrina Malavolti Landi, ingresso libero e gratuito. La rassegna estate sul lago dopo il successo dei due primi appuntamenti a Vicchio presso la baracchina sul lago di Montelleri, una serata intitolata Chi ha paura del venerdì 17. Venerdì 17 luglio alle 21:30 Daniela Cappelli e Paolo Marini racconteranno come in una serata a veglia con il contributo musicale di Marilisa Cantini e Sauro Pasi alcune storie relative alla paura del numero 17 ed alcune altre superstizioni. L'evento, patrocinato dal comune di Vicchio, è organizzato dall'associazione 20 eccezionali eventi e dalla Proloco di Vicchio, con la collaborazione della sezione SociCop di Borgo San Lorenzo. Dalle 19:30 per i cena da prenotare al numero 333-6442-042. Lo spettacolo è ingresso libero e inizierà alle 21:30. Domenica 19 luglio alle 18:30 il Parco Mediceo di Pratolino ospita la 10ª edizione della rassegna Felicità Metropolitane all'interno del programma di un parco di musica e altre storie. Grazie all'Associazione Culturale La Nottola di Minerva ETS con il patrocinio della Città Metropolitana di Firenze in collaborazione con Music Pool e Trama di Firenze SPA. In programma Quel filo invisibile che annulla le distanze con Letizia Fuochi e Sara Lucaroni, voce e intrecci sonori a cura di Letizia Fuochi, introduce Stefania Costa. La rassegna è nata nel 2017 con l'intuizione che la cultura possa essere pratica quotidiana di cura e di partecipazione. La rassegna attraversa ogni estate i quartieri di Firenze e i comuni della Città Metropolitana, trasformando biblioteche, librerie indipendenti, parchi, piazze, bibliobus e spazi di prossimità in presidi culturali temporanei e accessibili. È realizzata con il contributo del Comune di Firenze nell'ambito dell'Estate Fiorentina 2026 e con il patrocinio della Città Metropolitana di Firenze.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

Il grammofono è offerto dall'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen, all'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
4: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8:30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10:30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12:30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 98 vetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348 2396 553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
5: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento sotto di Claudio Lilli, Ripoggio Cena con Ricco Buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
6: State con noi e state con
5: Buongiorno
6: Radio
5: a tutti quanti.

0: Boy Pooh dal 1973, il brano si chiama Dialoghi, e poi si fa così. Edoardo Bennato, uffa uffa.
1: Uffa uffa, ma che scocciatura, questa guerra non mi piace, non la voglio fare. Che mi importa del petrolio, sarà un vile, una normale, questa volta le crociate, non ci voglio andare. Uffa uffa, lanciate i vostri strali, dite pure quello che volete per televisione e sui giornali. Dite che sono un traditore, disertore, svergognato, ma questa volta le crociate, non ci voglio andare. Uffa uffa, e fateli sfogare nella sabbia e nel petrolio, fateli sguazzare. Fanno i prezzi troppo alti, fanno quello che...

Costituzione, ma con i miraggi del Paese delle Meraviglie li avete incattivete. E allora adesso andate tutti a piedi, e non me, e non mi ricattate. Perché non provate a sfruttare l'energia del sole, oppure provate a prendere l'energia dal mare, o dove diavolo vi pare, e mi dissocio dall'affare. Questa volta le crociate, non ci voglio andare. O fa, meglio tutti al buio, meglio tutti al freddo senza benzina nel motore. Se lo ammetto, son dolore, non si scherza, son guai seri. Andateci voi in terra santa, a scacciare i mori.

0: d'accordo, vediamo, lo vi pare. Mi dissocio dall'affare, ma questa volta le crociate. Non ci voglio, non ci voglio, non ci voglio andare. O fa, ma che fregatura. Prima o poi sarò coinvolto, ma non fatemi sputare addosso a quelli che sono addetti alla preparazione. Questo maledetto, questo maledetto, di questa stramaledetta terza guerra mondiale.
1: Ai ai ai, uffa, uffa, uffa, uffa, il bennato. Ricominciamo invece l'Adrianone Pappalardone stamattina, richiesto. Radio Mugello, il baffolo fino alle 11.
2: E lasciami gridare, lasciami sfogare.

uno dei tantissimi rullo di tamburi, meraviglia. In ricominciamo dalla Trianone Pappalardo del 1979. Invece adesso troviamo in negrita, il brano è niente meno che Militare.

0: stare negrita. Un po' di pubblicità, poi torniamo.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito.
3: Magnesio Supremo Potassio Più, per affrontare caldo e stanchezza. E sei in forma sempre.
4: Noia totale? Santal, zero noia, tutta gioia.

0: Tediosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: State con noi. State con Radio Mugello.
0: Perché no? Per Clinton.

0: convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
1: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
2: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
3: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
1: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
3: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
4: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
5: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 18 luglio e chiusa domenica 19 luglio.
7: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
9: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
10: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
11: State con noi. State con Radio Mugello.
4: Biden Day, Frank Sinatra. Biden Day. A Davide.

The Magic Frank, The Magic Frank, il Sinatrone, uno degli accordi di chitarra più famosi in Italia di sicuro. Rinone Gaetano invece dal 1978.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
3: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Il gramofono.
8: Prima delle 10, come da promesso, mi raccomando, Pedro Di Raffaella Carrà, passi per favore prima delle 10. Ma certo sì, ecco la caramba, che sorpresa, insomma la sua, Pedro ha rifatto vino.

0: Sono le 10:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Quasi 1 milione di euro stanziato da Autostrade come compensazione per i lavori della variante di Valico è ancora bloccato nella società capitale pubblico Pianvallico S.p.A. con prospettive di recupero legate ad operazioni immobiliari e tutt'altro che sicure. È stata discussa nell'ultima seduta del Consiglio dell'Unione dei Comuni l'interrogazione presentata dai consiglieri Enrico Carpini, Laura Fratini e Tommaso Romagnoli sul prestito di 935.000 euro risalente al 2015 che fu utilizzato per finanziare l'espansione dell'area industriale di Petrona con un PIP, piano pubblico per insediamenti produttivi. La risposta fornita dal presidente Triberti, prettamente tecnica, pone dei seri dubbi sulla procedura seguita sulla restituzione, inizialmente prevista entro 5 anni, che è stata prorogata di 6 anni dalla giunta dei sindaci nel 2024, a pochi giorni dalle elezioni. La proroga è seguita ad un piano di risanamento dei conti della società Pianvallico, nel frattempo diventata SRL e interamente di proprietà del comune di Scarperia e San Piero, dopo il recesso prima del comune di Borgo San Lorenzo e successivamente dell'unione dei comuni della compagine societaria. Una vicenda che si aggiunge alla già travagliata storia della società Pianvallico, dove decisioni sbagliate e mal messe in pratica hanno privato l'Unione dei Comuni di fondi che avrebbero potuto essere investiti per il risanamento del nostro già fragile territorio, ulteriormente compromesso alle grandi opere che lo hanno attraversato o comunque in investimenti attinenti alle competenze dell'ente.
3: Da giovedì 16 a domenica 19 luglio sul lago di Bilancino torna l'ottava edizione del Flood Bilancino Festival, 4 giorni di totale immersione in cui la straordinaria cornice naturale del Mugello fa da sfondo a una proposta culturale trasversale e inclusiva perfetta per i giovani, gli appassionati di musica e le famiglie. Un cartellone eclettico che spazia dai grandi concerti alle performance d'avanguardia fino alle attività all'aria aperta. In programma gli spettacoli live sulle sponde di Bilancino, circo contemporaneo e arti visive in collaborazione con la compagnia Catalyst. L'Arena Teatro proporrà spettacoli d'eccellenza per tutte le età con compagnie di rilievo nazionale ed internazionale. Spazio anche alla creatività con l'estemporanea di pittura curata da Mugello Comics o la Battaglia dei Cuscini. Perfettamente integrate nella filosofia del festival tornano le Flood Experience, un ricchissimo ventaglio di attività outdoor e discipline sportive pensate per vivere attivamente il lago e la natura circostante, all'insegna dell'inclusività e dell'accessibilità, come la lucciolata al lago, la Bilancino Sunset Run, lezioni di yoga, incontri di acquaticità cinofila, prove nei percorsi del parco avventura, test di tiro con l'arco, attività in bicicletta con il percorso attrezzato, la pedalata sul lago di Bike Flow, tornei di beach volley e il mini volley festival dedicato ai bambini. In più, oltre 20 street fooder nazionali e internazionali.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Torniamo alla musica, le richieste vostre. Correva l'1999 ed era l'anno prima del 2000. I numeri non ce frega mai.

0: Dunk National durante allo allo allo, se non dai play chiaramente non va, ecco adesso va. I Corvi, Bang Bang, 1969, sono 79-99, 30 anni prima, i Corvi, 30 anni prima, ce la cantavano così.
1: Avevamo 5 anni, correvamo sui cavalli, io e lei contro gli indiani, eravamo due cowboy.

Corvi, poi fu incisa da Dalida, poi fu incisa anche da Cher, senza, so, capolavoro a livello del mondo. Questa ci vuole un fisico bestiale. Bang bang dei Corvi, ci vuole un fisico bestiale, passa dopo. Dopo arriverà anche quella. Al momento Radiohead con Creep. Un mezzo, cioè, vabbè, qui comunque questa

0: Luca Carboni, lo ricordo, 24 luglio il concerto a Davidoff, imperdibile, attenzione, battaglio, questa risaliva alla 1991.
1: Radio Mugello.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
0: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Carlo Off. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
0: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisione auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
1: 334 79 88 000.

0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
1: Causa numero errato, vendo scarpe Puma Motorsport numero 45 a 45 euro. 328-228-4075 Massimiliano. Signora italiana con esperienza e attestato OSA cerca lavoro per assistenza domiciliare nelle ore pomeridiane dal lunedì al sabato. 389-1207-177. Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro per pulizie come assistente domiciliare per anziani autosufficienti e non. Zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi. 340-8909-144. Cerco impiego per pulizie case, uffici, negozi, zona Borgo San Lorenzo e come dog sitter, cura degli animali, disponibilità immediata. 339-8105-553, solo WhatsApp. Vendo bici Graziella ripiegabile, ruota 20 a 50 euro a Vicchio. 345-4499-274. Vendo tagliaerba a ruote con motore benzina a 4 tempi a 60 euro a Vicchio. 345-4499-274. Causa chiusura attività, vendo carrelli per uso estetico. 349-6650-628. Cerco lavoro come babysitter, orari flessibili, weekend inclusi, auto munito, disponibile anche per compiti ed accompagnamenti. WhatsApp 380-3410-892. Mi offro per lavori di imbianchino e giardinaggio. 389-9487-355. Vendo Panda 1200 4x4 con impianto a GPL. 347-5189-621 Debora. Vendo divano in buone condizioni da due posti a 50 euro. 328-6487-256. Per trasferimento vendo legna stagionata di faggio e quercia già tagliata 4 metri cubi, il restante da tagliare 4 metri cubi, prezzo 9 euro al quintale. 338-8619-092. Vendo moto Honda CB500F ABS anno 2016, 46.200 km circa, prezzo richiesto 4.200 euro. 333-2908-729. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone. 333-3564-903. Regalo due reti per letti singoli. 333-3564-903. Vendo scrivania lunghezza 150 cm, larghezza 59, altezza 72. 338-3396-375. Vendesi attività di toelettatura a Borgo San Lorenzo. Per informazioni 331-1376-492. Signora 54enne cerca lavoro come collaboratrice familiare a partire da settembre, una mattina a settimana, zona Ronta, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Studentessa al quarto anno di liceo artistico, cerca lavoro anche part-time per i mesi estivi come barista, cameriera, animatrice, campi solari per bambini e commessa. 339-3767-210. Signora italiana con esperienza, cerca lavoro come aiuto per persone anziane, pulizie e stirare, zona di Comano, Vicchio, Londa, Rufina. 333-5747-730. Cerco lavoro per pulizie e assistenza anziani, zona Mugello. 327-1182-381 Valentina. Vendo Fiat Panda Dynamic grigia metallizzata del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli e 120.000 km, prezzo 3.000 euro trattabili. Per informazioni 338-3611-298.
2: Sono le 10:34.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: al 334-79-88-000.
4: E dopo i nostri annunci siamo tornati al gramofono 10:34 con Viaggio di un poeta. Erano i Dick Dick, correva il 1972. Pensa un po' te, quanto ti piace.

0: Radio Mugello.
1: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
6: Cerchi internet ad alta velocità? MugelloNet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. MugelloNet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. MugelloNet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: 334 79 88 000.

666, attenzione, battaglione, questo è il gramofono, questo si abla il gramofono, brava, brava. Andiamo a beccare invece l'Arkansas con il brano Driver. Brano che ha poco a che fare con il gramofono, ma uno può cantare, uno.

suo ragazzo e già soffriva per me. E per farmi ingelosire quella notte lungo il mare è venuta con te. Un giorno io

0: assoluto. Questo brano andrebbe sentito solo per questa svisata di fisarmonica finale che fa venire los brividos, altro che stories. Grazie a chi ce l'ha chiesta, ad Adriano Celentano con la storia d'amore del 69. Fantastico pezzo, poi c'è una carica incredibile, questa svisata. Personalmente mi manda via del capezza, ma sono, va bene, questa è un'altra storia. 10, 51 minuti e 47 secondi.
1: Radio Mugello.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
0: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
5: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
0: Gianni Morandi arriva per chiudere il programma di questa mattina. Uno su mille ce la fa. Giannone ce l'ha fatta, grande, grande, grande. Bene, grazie per la vostra attenzione. Il grammofono continua chiaramente anche venerdì prossimo. Oggi venerdì 17, casomai qualcuno dirà incrociamo le dita, chissà che succederà oggi. Ma che 17 uguale a 18, uguale a 15, uguale a 13, uguale a 1, uguale a 5, credo che cambia poco. Poi se succede qualcosa di bello, ben che venga. Se succede qualcosa di triste, anche no, ma anche il 16, anche no, ma anche il 20, anche no, anche il 30, anche no. Io penso e spero che insomma vada bene per tutti e che sia un weekend, un fine settimana da ricordo. Buon tutto.
7: Se sei a terra, non strisciare mai.

0: Sono le 10:59 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Con l'elezione degli organi statutari entra nella piena operatività il distretto rurale regionale Castanicolo Toscano. La prima assemblea degli aderenti si è svolta a Firenze a Palazzo Medici Riccardi, alla presenza della presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi e dell'assessore regionale alle politiche agricole Leonardo Marras, dando avvio alla fase operativa di uno strumento nato alla fine del 2025 per rafforzare la filiera della castanicoltura e sostenere lo sviluppo delle aree interne montane della Toscana. Dopo i saluti istituzionali e la presentazione del distretto, l'Assemblea ha proceduto all'elezione degli organi previsti dallo Statuto. Alla presidenza del distretto è stato eletto all'unanimità Emanuele Piani, sindaco di San Gaudenzio, che ha ringraziato l'Assemblea per la fiducia e ha sottolineato la natura provvisoria del comitato direttivo, che è momentaneamente a governance pubblica per avviare i lavori e poi lasciare spazio all'integrazione con i privati. Nel periodo dal 18 luglio al 22 agosto, gli uffici postali di Luco di Mugello, Ronta e Borgo San Lorenzo osserveranno alcune variazioni nelle giornate e negli orari di apertura, come comunicato da Poste Italiane. L'ufficio postale di Luco di Mugello sarà chiuso l'8, il 17 e il 22 agosto. L'ufficio postale di Ronta sarà chiuso il 18 e il 25 luglio. Per l'ufficio postale di Borgo San Lorenzo l'orario di apertura viene rimodulato. Dal 20 al 24 luglio e dall'11 al 21 agosto l'apertura è dalle 8:20 alle 13:35. Molti servizi di Poste Italiane sono disponibili anche online tramite il sito e l'app Poste Italiane per effettuare operazioni come il pagamento di bollettini, l'invio di corrispondenze e la gestione del conto corrente. Venerdì 17 luglio alle 21 la Filarmonica Giuseppe Verdi di Barberino di Mugello si esibirà nel concerto di inaugurazione della festa del volontariato della Pubblica Assistenza Maria Buturlin presso la sede della Pubblica Assistenza in Via del Pozzo a Barberino di Mugello. La Filarmonica eseguirà brani pop della tradizione musicale internazionale e della musica originale per fiati. Dirige il maestro Sabrina Malavolti Landi, ingresso libero e gratuito. Torna la rassegna Estate sul Lago dopo il successo dei due primi appuntamenti a Vicchio presso la baracchina sul Lago di Montelleri, una serata intitolata Chi ha paura del venerdì 17. Venerdì 17 luglio alle 21:30 Daniela Cappelli e Paolo Marini racconteranno come in una serata a veglia con il contributo musicale di Marilisa Cantini e Sauro Pasi alcune storie relative alla paura del numero 17 ed alcune altre superstizioni. L'evento, patrocinato dal Comune di Vicchio, è organizzato dall'Associazione 20 Eccezionali Eventi e dalla Proloco di Vicchio, con la collaborazione della sezione SociCop di Borgo San Lorenzo. Dalle 19:30 per i cena da prenotare al numero 333-6442-042. Lo spettacolo è ingresso libero e inizierà alle 21:30.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-239-6553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
3: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
4: A The Lodge Farm, giovedì 16 luglio ore 18.30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 17 luglio, dalle ore 20, grigliata al chiaro di luna. Sabato 18 luglio, dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Domenica 19 luglio, aperti a pranzo, dalle ore 12 con menù alla carta.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335-8001-624.
5: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
2: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
5: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio, al Musar Festival di Firenze, coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Carlo Off. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
6: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Aperta sabato 18 luglio e chiusa domenica 19 luglio.
8: State con noi. Estate con Radio Mugello.
9: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Opportunità di lavoro ad Ecco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metalmeccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni, 6-14, 14-22 e 22-6. Zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Addetto a vendite per store presso Barberino Designer Outlet, orario di lavoro part-time 30 ore settimanali su 5 o 6 giorni a turnazione, compresi sabato e domenica. Impiegato ufficio acquisti per inserimento e gestione ordini. Orario di lavoro full-time 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì, contratto a tempo determinato di 3 mesi. Luogo di lavoro Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. Per contattare Adecco 055 44 4178. Cerco babysitter, disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina. Richiesta flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338 75 62 036. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca un cameriere di sala, un addetto lavaggio e un aiuto cuoco. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. GEB Inox cerca un commerciale con esperienza nel settore, preferibilmente metalmeccanico. 055 8457 844. Ditta Pelletteria New Alex, zona Scopeti Rufina, cerca un impiegato contabile full time, un addetto al montaggio borse e un macchinista con esperienza nel settore. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. La residenza sanitaria Nuova Villa Rio di San Godenzo cerca un fisioterapista e un addetto full time per sostituzioni nei servizi di cucina e pulizie, da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it.
0: 334 79 88 000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
2: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
4: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
6: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
7: Mugello Renta Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Renta risolve tutti questi problemi con pulmini a

0: posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet, fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo, ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: www.radiomugello.it. Alla consa-

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° Autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° Autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348 2396 553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
1: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio, dalle ore 19, vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696. Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto. Tutto per la scuola, tutto per l'ufficio. Lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo. E risolvi tutti i tuoi piccoli problemi. Perché cosa fatta? Capo A.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Frizzante come la tua estate, Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: È mezzogiorno.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nuovi spazi per le associazioni, un sostegno concreto alla misericordia e un investimento sul patrimonio della città. E questo è il senso dell'operazione con cui il Comune di Rufina acquisisce due immobili in piazza Umberto I per un totale di 270 metri quadrati. Gli immobili precedentemente utilizzati dalla misericordia di Rufina come ambulatorio, sede operativa e spazio per i volontari entrano così nella disponibilità dell'amministrazione comunale dopo il trasferimento dell'associazione in una struttura più ampia e adeguata alle proprie necessità. L'acquisizione rappresenta un intervento con una triplice finalità: creare nuovi spazi a servizio delle associazioni del territorio, porre le basi per il rafforzamento del collegamento tra Piazza Umberto I e Villa Poggio Reale, sede culturale e luogo di promozione del territorio, valorizzare il rapporto con la Misericordia, realtà da sempre impegnata a favore della comunità. Il collegamento tra la piazza e Villa Poggio Reale rappresenta infatti uno degli obiettivi inseriti nel programma elettorale dell'amministrazione. L'acquisizione di questi immobili costituisce un primo passo concreto per la sua realizzazione, contribuendo a creare una maggiore integrazione tra gli spazi pubblici del centro cittadino e il polo culturale di riferimento del territorio. L'operazione prevede un investimento complessivo di 243.500 euro oltre imposte. L'atto di compravendita sarà stipulato il prossimo 16 luglio, mentre l'immissione in possesso degli immobili è prevista entro la fine del 2026. Da domenica 12 a domenica 19 luglio è previsto un programma intenso di eventi e momenti religiosi e civili per ricordare l'anniversario dell'eccidio nazista che colpì nel 1944 le piccole comunità di Crespino della Lamone, Fantino e Lozzole. Nel corso della commemorazione ufficiale di domenica 19 luglio in mattinata, la lezione conclusiva è affidata al direttore dell'Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età Contemporanea, Matteo Mazzoni. All'evento presenzierà il gonfalone della città metropolitana di Firenze insieme alla consigliera delegata Sara Di Maio. Venerdì 17 luglio alle 21 la Filarmonica Giuseppe Verdi di Barberino di Mugello si esibirà nel concerto di inaugurazione della festa del volontariato della Pubblica Assistenza Maria Buturlin presso la sede della Pubblica Assistenza in Via del Pozzo a Barberino di Mugello. La Filarmonica eseguirà brani pop della tradizione musicale internazionale e della musica originale per fiati. Dirige il maestro Sabrina Malavolti Landi, ingresso libero e gratuito. Due nuovi appuntamenti teatrali nel fine settimana per Boccascena: il Festival delle Frazioni, promosso dall'Associazione Culturale Live Art con il contributo del Comune di Borgo San Lorenzo. Sabato 18 luglio alle 21.15 nella frazione di Luco in via Don Dino Margheri è in programma Avevo un nonno che si chiamava Nanni, di e con Marco Paoli e con Francesco Baba Fuligni. Lo spettacolo è tratto dal libro Il Re della Giostra, scritto dallo stesso Marco Paoli. Al termine della rappresentazione seguirà l'esibizione del cantastorie Francesco Fuligni, con un repertorio di canzoni della tradizione popolare. Domenica 19 luglio alle 21.15 nella piazzetta della frazione di Argliano è in programma Ognuno Ognuno, uno spettacolo musicomico di Cosma Barbafiera. Lunedì 20 luglio alle 21 nuovo appuntamento con orchestra Summer Festival all'Arena Estiva Don Bosco di Borgo San Lorenzo. Sarà la volta della tripla formazione inglese costituita dalla Saffron Walden Town Band and Choir per la direzione dei maestri Sarah Clark e Alice Reed. Il coro aprirà la serata proponendo pagine sacre e profane del repertorio vocale popolare. La jazz band proporrà un repertorio di standard jazz con vocalist per poi passare il testimone all'orchestra da camera. L'orchestra eseguirà le più celebri pagine sinfoniche mozartiane fino alle colonne sonore di Klaus Badelt per i Pirati dei Caraibi. Sabato 18 luglio alle 21 a Vicchio in piazza Giotto con ingresso gratuito si svolgerà il terzo trofeo Giotto di pugilato organizzato dalla società locale pugilistica Giotto. In programma un incontro professionistico che vedrà impegnato Alessandro Ciupito del Lupo Fighting Club. Combatteranno per la pugilistica Giotto Duccio Bassi, Nicolò Checcucci, Alessandro Grati, Lorenzo Abalsamo, per la Radibox di Barberino Gabriel Neri, per la Box Val di Sieve Gioele Ricci, Casimiro Floris Venturi ed Eraldo Codra.
3: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Aperta sabato 18 luglio e chiusa domenica 19 luglio.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
8: State con noi. Estate con Radio Mugello.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
10: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
1: Michael Brown, c'è tanto in me, tu lo sai, leggo, another one.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio, al Musar Festival di Firenze, coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio, al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperipoggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
5: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
7: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
8: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
9: State con noi, estate con Radio Mugello. State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23 a Borgo San Lorenzo.
4: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
1: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
7: State con noi. State con Radio Mugello.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
4: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti, a Borgo San Lorenzo.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 18 luglio e chiusa domenica 19 luglio.
7: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
8: State con noi. Estate con Radio Mugello.
9: Radio Mugello.
8: Estate in musica.
10: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
11: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Sono le 13.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nuovi disagi venerdì mattina per i pendolari del Mugello e i treni delle 6.41 e delle 6.55 diretti a Firenze Santa Maria Novella e Firenze Campo di Marte e Via Vaglia sono stati cancellati a causa dell'investimento di un animale sulla linea ferroviaria. Alla stazione di Borgo San Lorenzo numerosi viaggiatori sono rimasti in attesa senza informazioni precise sui tempi di ripristino della circolazione e sulle possibili soluzioni alternative. Sulla base delle analisi sviluppate dal Centro per la Protezione Civile dell'Università degli Studi di Firenze nell'ambito dell'accordo di collaborazione con il Comune di Vaglia a seguito delle verifiche effettuate dall'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale è stata modificata la mappa di pericolosità del PAI di Sesti nella zona della scuola Manzi Barellai di Pratolino. La classificazione precedente risultato delle valutazioni nell'ambito della stesura del piano strutturale nel triennio 2018-2020 evidenziava una pericolosità molto elevata sul fabbricato che precludeva qualunque possibilità di intervento sulla struttura scolastica. Gli approfondimenti svolti, basati su indagini di dettaglio effettuate con le più recenti tecnologie precedentemente non ritenute necessarie nell'ambito della stesura del piano strutturale, hanno invece portato a un declassamento della pericolosità da frana dell'area della scuola, che non risulta più interessata da pericolosità elevata e molto elevata. L'amministrazione recepirà la nuova classificazione aggiornando lo strumento urbanistico comunale. Si tratta del necessario primo passo propedeutico all'avvio del percorso di recupero e ristrutturazione dell'edificio che proseguirà nei prossimi anni.
3: Quasi un milione di euro stanziato da Autostrade come compensazione per i lavori della variante di valico è ancora bloccato nella società capitale pubblico Pian Vallico S.p.A. con prospettive di recupero legate ad operazioni immobiliari e tutt'altro che sicure. È stata discussa nell'ultima seduta del Consiglio dell'Unione dei Comuni l'interrogazione presentata dai consiglieri Enrico Carpini, Laura Frattini e Tommaso Romagnoli sul prestito di 935.000 euro risalente al 2015 che fu utilizzato per finanziare l'espansione dell'area industriale di Petrona con un PIP, piano pubblico per insediamenti produttivi. La risposta fornita dal presidente Triberti, prettamente tecnica, pone dei seri dubbi sulla procedura seguita sulla restituzione, inizialmente prevista entro 5 anni, che è stata prorogata di 6 anni dalla giunta dei sindaci nel 2024, a pochi giorni dalle elezioni. La proroga è seguita ad un piano di risanamento dei conti della società Pian Vallico, nel frattempo diventata SRL e interamente di proprietà del comune di Scarperia e San Piero dopo il recesso prima del comune di Borgo San Lorenzo e successivamente dell'unione dei comuni della compagine societaria. Una vicenda che si aggiunge alla già travagliata storia della società Pian Vallico dove decisioni sbagliate e mal messe in pratica hanno privato l'unione dei comuni di fondi che avrebbero potuto essere investiti per il risanamento del nostro già fragile territorio, ulteriormente compromesso alle grandi opere che lo hanno attraversato o comunque in investimenti attinenti alle competenze dell'ente. L'amministrazione comunale informa che l'ex asilo Aquilone di Saginale, chiuso ormai da diversi anni, è destinato a nuova vita e diventerà uno spazio al servizio della frazione, pensato come punto di riferimento per la comunità e per le attività del territorio. Dopo il primo appuntamento di sabato 11 luglio, aperto alle associazioni, l'iniziativa prosegue ora aprendosi a tutta la cittadinanza. Sabato 18 luglio, quindi, l'ex asilo di Saginale sarà aperto per consentire a chi fosse interessato di visionare e recuperare i materiali ancora presenti al suo interno. L'apertura sarà garantita nei seguenti orari, dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 19.30. L'amministrazione comunale invita tutti gli interessati a partecipare.
2: Da domenica 12 a domenica 19 luglio è previsto un programma intenso di eventi e momenti religiosi e civili per ricordare l'anniversario dell'eccidio nazista che colpì nel 1944 le piccole comunità di Crespino della Lamone, Fantino e Lozzole. Nel corso della commemorazione ufficiale di domenica 19 luglio in mattinata la lezione conclusiva è affidata al direttore dell'Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età Contemporanea Matteo Mazzoni. All'evento presenzierà il gonfalone della città metropolitana di Firenze insieme alla consigliera delegata Sara Di Maio. Sesta edizione a Palazzuolo sul Senio per Drum Camp, manifestazione internazionale che porterà nel piccolo borgo batteristi provenienti da tutto il mondo. Una grande festa con lezioni, dimostrazioni e competizioni musicali, ma anche iniziative, spettacoli, eventi di carattere culturale ed educativo organizzati per sottolineare l'importanza della musica e dell'arte delle percussioni. Il maestro Michele Soglia, ideatore e del Palazzuolo sul Senio Drumcamp, insieme a tutto il suo staff costituito da oltre 15 persone, ha voluto inserire nell'edizione 2026 un team di artisti, docenti e batteristi di fama internazionale, come l'americano Jay Weinberg, il greco George Collias e la bulgara Michaela Naidenova. Oltre alle lezioni giornaliere con gli artisti, sono previsti anche 3 eventi serali aperti gratuitamente al pubblico. Venerdì 17 luglio, la notte dei batteristi, un evento unico nel quale si esibiranno gli artisti ospiti del Drum Camp. Sabato 18 luglio, la Drum Battle, un concorso internazionale a premi aperto a batteristi e batteriste emergenti ed esordienti. Torna la rassegna Estate sul Lago dopo il successo dei 2 primi appuntamenti a Vicchio presso la Baracchina sul Lago di Montelleri, una serata intitolata Chi ha paura del venerdì 17. Venerdì 17 luglio alle 21.30 Daniela Cappelli e Paolo Marini racconteranno come in una serata veglia con il contributo musicale di Marilisa Cantini e Sauro Pasi alcune storie relative alla paura del numero 17 ed alcune altre superstizioni. L'evento, patrocinato dal Comune di Vicchio, è organizzato dall'Associazione 20 Eccezionali Eventi e dalla Proloco di Vicchio, con la collaborazione della sezione SociCop di Borgo San Lorenzo. Dalle 19.30 per i cena, da prenotare al numero 333-6442-042. Lo spettacolo è a ingresso libero e inizierà alle 21.30. Torna la musica al Parco Mediceo di Pratolino con 2 concerti che propongono colonne sonore famose e cori di musica, gospel e jazz. Venerdì 17 luglio alle 16, Notte da Oscar con l'orchestra del Campus Nazionale dei Licei Musicali a cura di Legami d'Arte, diretta dal maestro Marco Papeschi, che eseguirà un concerto dedicato alle colonne sonore dei film da Oscar. Ingresso gratuito. Sabato 18 luglio alle 18.30, Black and Blue Choir con Mauro Grossi. Si ripercorrerà la storia del gospel e del jazz con arrangiamenti originali scritti dalla pianista e compositore Mauro Grossi. 12 concerti gratuiti dal 18 luglio al 26 settembre nei musei e negli spazi culturali del Sistema Museale Mugello Montagna Fiorentina. Torna anche quest'anno la rassegna Il Museo in Musica, promossa dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello insieme alle scuole comunali di musica. Un programma variegato in un tour tra Mugello e Val di Sieve, unendo il patrimonio culturale locale a generi musicali che spaziano dal folk al jazz e alla musica classica. Apertura sabato 18 luglio alle 17 al Mugot, il museo della linea gotica di Ponzalla nel comune di Scarperia e San Piero, con Wind Band Camerata De Bardi. Tris di appuntamenti nel weekend successivo, 4 gli appuntamenti ad agosto e altrettanti a settembre. 2 nuovi appuntamenti teatrali nel fine settimana per Bocca Scena, il Festival delle Frazioni promosso dall'Associazione Culturale Live Art con il contributo del Comune di Borgo San Lorenzo. Sabato 18 luglio alle 21.15 nella frazione di Luco in via Don Dino Margheri è in programma Avevo un nonno che si chiamava Nanni, di e con Marco Paoli e con Francesco Baba Fuligni. Lo spettacolo è tratto dal libro Il Re della Giostra, scritto dallo stesso Marco Paoli. Al termine della rappresentazione seguirà l'esibizione del cantastorie Francesco Fuligni, con un repertorio di canzoni della tradizione popolare. Domenica 19 luglio alle 21.15 nella piazzetta della frazione di Argliano è in programma Ognuno Ognuno, uno spettacolo musicomico di Cosma Barbafiera. Sabato 18 luglio il Castanetum Flower Festival fa tappa a Marradi nel castagneto secolare di Colecchio, dove è tradizione consolidata la manifestazione del castagneto in musica che giunge alla 12ª edizione. L'evento è organizzato dalla Strada del Marrone di Marradi in collaborazione con Comune di Marradi, Unione Montana dei Comuni del Mugello e Centro di Studio e Documentazione sul Castagno del professor Elvio Bellini. Il programma è molto ricco, a partire dal mattino fino a sera, con spettacoli per bambini e adulti, proiezioni con filmati sulla castanicoltura, passeggiate alla Madonnina di Cantagallo e cena sotto le stelle. Ingresso libero. Il Castanetum Flower Festival, organizzato da Associazione Nazionale Città del Castagno, è un evento nazionale diffuso e gode del sostegno di partner istituzionali e ambientali di rilievo, tra cui ANCI, UNCEM, Legambiente, Slow Food, Unione Nazionale Proloco d'Italia, Federparchi e del patrocinio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Sicilia. Con 3 incontri anche il Sistema Museale Mugello Montagna Fiorentina aderisce alla rassegna promossa dalla Regione Toscana Le Notti dell'Archeologia. L'edizione di quest'anno ha per titolo Archeologia che unisce un mondo diviso. Il primo dei 3 appuntamenti si terrà sabato 18 luglio a Palazzuolo sul Senio al Museo Archeologico Alto Mugello con Cine Archeologia con inizio alle 21. Un appuntamento speciale che unisce il fascino della storia alla magia del grande schermo. La serata offrirà ai visitatori un'esperienza suggestiva a stretto contatto con il territorio. Gli spazi del museo faranno da cornice a una speciale proiezione alla chiaro di luna. In ingresso gratuito e accessibile a persone con disabilità motoria. Domenica 19 luglio appuntamento a Sant'Andrea, alla chiesa di Sant'Andrea a Camoggiano nel comune di Barberino di Mugello. Il programma prevede alle 10.30 il battistero di Sant'Andrea a Camoggiano fra arte e tecnica, intervento della professoressa Giuseppina Carlarombi. Alle 11.30 la Santa Messa, è prevista la partecipazione del gruppo Alpini di Barberino di Mugello, a seguire aperitivo offerto dall'Associazione Culturale Penelope Barberino. Da giovedì 16 a domenica 19 luglio sul lago di Bilancino torna l'ottava edizione del Flood Bilancino Festival, 4 giorni di totale immersione in cui la straordinaria cornice naturale del Mugello fa da sfondo a una proposta culturale trasversale e inclusiva perfetta per i giovani, gli appassionati di musica e le famiglie. Un cartellone eclettico che spazia dai grandi concerti alle performance d'avanguardia fino alle attività all'aria aperta. In programma gli spettacoli live sulle sponde di Bilancino, circo contemporaneo e arti visive in collaborazione con la compagnia Catalyst. L'Arena Teatro proporrà spettacoli d'eccellenza per tutte le età con compagnie di rilievo nazionale ed internazionale. Spazio anche alla creatività con l'estemporanea di pittura curata da Mugello Comics o la Battaglia dei Cuscini. Perfettamente integrate nella filosofia del festival tornano le Flood Experience, un ricchissimo ventaglio di attività outdoor e discipline sportive pensate per vivere attivamente il lago e la natura circostante, all'insegna dell'inclusività e dell'accessibilità, come la lucciolata al lago, la Bilancino Sunset Run, lezioni di yoga, incontri di acquaticità cinofila, prove nei percorsi del parco avventura, test di tiro con l'arco, attività in bicicletta con il percorso attrezzato, la pedalata sul lago di bike flow, tornei di beach volley e il mini volley festival dedicato ai bambini. In più, oltre 20 street fooder nazionali e internazionali. La Polisportiva Luco ha comunicato il nuovo direttivo per la stagione 2026-2027 a seguito delle dimissioni del presidente Franco Carnevali, già preannunciate nel finale della scorsa stagione. È stato nominato come nuovo presidente Marco Chini. Al suo fianco, in qualità di vicepresidenti, ci saranno Paolo Tronconi e Palmiero Corti. Il Luco parteciperà ancora una volta al campionato di promozione.
0: Per aspettando contropiede d'estate su Radio Mugello, questa volta diamo il ben trovato al mister della Maradese, Samuele Spignaoli. Ben trovato, Samuele.
4: Salve, grazie, buona giornata a tutti.
0: Allora, a 2 mesi esatti dalla vittoria nella finale di playoff sul campo del Camerlona, era il 16 di maggio, ieri, praticamente a 2 mesi di distanza, avete avuto l'ufficialità, anche se era nell'aria da tempo, ce l'aveva detto anche il presidente Alessandro Naldi, però ora c'è l'ufficialità, siete finalmente in seconda categoria dell'Emilia Romagna.
4: Esattamente, ed è stato più duro aspettare questa ufficialità che portare avanti tutta la stagione.
0: Cosa cambia di fatto nell'allestimento della rosa, se cambia qualcosa, visto la categoria più alta rispetto alla terza che facevate?
4: Ma guarda, sono fiducioso che il gruppo che abbiamo se la possa cavare bene anche in seconda categoria. Ovviamente l'obiettivo primario è la salvezza. Abbiamo aggiunto un giocatore di una categoria superiore, sempre di Marradi, quindi sempre del circondario. Cerchiamo qualcos'altro, ma non tantissimo, perché ho molta fiducia nei miei ragazzi e il livello, nonostante siano molto giovani, si sta alzando. Quindi
0: riguardo l'inizio della preparazione, avete già deciso qualcosa o è cambiato anche questo in relazione al passaggio?
4: No, 17 agosto avremmo iniziato sia in seconda che in terza, quindi no, la programmazione rimane quella, anche perché se fossimo rimasti in terza avremmo voluto fare un campionato di vertice, quindi bisognava lavorare forse di più che per la salvezza in seconda.
0: L'ultima cosa, c'è anche già un programma di amichevoli oppure tutto in divenire?
4: Abbiamo già messo a calendario 3 amichevoli, uno col Vaglia, che l'ha messa in calendario il presidente direttamente.
0: Tra l'altro poi non è una promossa? Anche
4: loro, sì, esatto.
0: E la farete lì al Nannini?
4: Lì al Nannini, il 29 agosto, sabato. Okay.
0: Benissimo, quindi nel ringraziare il mister Samuele Spignoli, gli ripromettiamo anche che quest'anno almeno una volta verremo al Nannini a seguire conoscere e a commentare la vostra squadra, e naturalmente in bocca al lupo per tutta la stagione a tutta la Maradessa, a cominciare dal presidente a finire, diciamo, al magazziniere, e comprendendo chiaramente lo staff e la squadra. Grazie mister.
4: Grazie a voi e buona giornata.
5: Prossimo appuntamento alle ore 15.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica. Even though we both know we're liars and we start each other's fires, we just know

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: A The Lodge Farm, giovedì 16 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 17 luglio, dalle ore 20, grigliata al chiaro di luna. Sabato 18 luglio, dalle 18:30, aperti con menù alla carta. Domenica 19 luglio, aperti a pranzo, dalle ore 12 con menù alla carta.
7: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335 800 1624.
1: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio, dalle ore 19, vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
8: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com. Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del marmo. Senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8:30

0: domani a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
2: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
3: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
1: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
3: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
10: State con noi. Estate con Radio Mugello.
11: In ogni momento della tua giornata.
12: Sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
11: Scegli la radio giusta.
12: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
4: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Aperta sabato 18 luglio e chiusa domenica 19 luglio.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
8: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
9: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte con una ristorazione eccellente e fiore all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
1: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio, dalle ore 19, vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696. Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
3: In ogni momento della tua giornata la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Opportunità di lavoro ad Ecco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metalmeccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni, 6-14, 14-22 e 22-6. Zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Addetto a vendite per store presso Barberino Designer Outlet, orario di lavoro part-time 30 ore settimanali su 5 o 6 giorni a turnazione, compresi sabato e domenica. Impiegato ufficio acquisti per inserimento e gestione ordini. Orario di lavoro full-time 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì, contratto a tempo determinato di 3 mesi. Luogo di lavoro Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. Per contattare Adecco 055 44 4178. Cerco babysitter disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina. Richiesta flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338 7562 036. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca un cameriere di sala, un addetto lavaggio e un aiuto cuoco. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. GEB Inox cerca un commerciale con esperienza nel settore, preferibilmente metalmeccanico. 055 8457 844. Ditta Pelletteria New Alex, zona Scopeti Rufina, cerca un impiegato contabile full time, un addetto al montaggio borse e un macchinista con esperienza nel settore. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. La residenza sanitaria Nuova Villa Rio di San Godenzo cerca un fisioterapista e un addetto full time per sostituzioni nei servizi di cucina e pulizie, da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it.
2: Sono le 14 e 33 minuti.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti, a Borgo San Lorenzo.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725 TAE GOT 8.

0: garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
1: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
2: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
3: Al Parco Medicio di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
1: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Medicio di Pratolino.
3: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
7: Accendi Radio Mugello.
8: Ask yourself this. What are you doing here for?

0: Radio Mugello.
1: A The Lodge Farm, giovedì 16 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 17 luglio, dalle ore 20, grigliata al chiaro di luna. Sabato 18 luglio, dalle 18:30, aperti con menù alla carta. Domenica 19 luglio, aperti a pranzo, dalle ore 12 con menù alla carta.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335 800 1624.
3: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Info line
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Aperta sabato 18 luglio e chiusa domenica 19 luglio.
8: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
9: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
10: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
11: State con noi e state con Radio Mugello. Sono le 15.
12: Radio Mugello Notizie.
13: Nel periodo dal 18 luglio al 22 agosto gli uffici postali di Luco di Mugello, Ronta e Borgo San Lorenzo osserveranno alcune variazioni nelle giornate e negli orari di apertura, come comunicato da Poste Italiane. L'ufficio postale di Luco di Mugello sarà chiuso l'8, il 17 e il 22 agosto. L'ufficio postale di Ronta sarà chiuso il 18 e il 25 luglio. Per l'ufficio postale di Borgo San Lorenzo l'orario di apertura viene rimodulato. Dal 20 al 24 luglio e dall'11 al 21 agosto l'apertura è dalle 8:20 alle 13:35. Molti servizi di Poste Italiane sono disponibili anche online tramite il sito e l'app Poste Italiane per effettuare operazioni come il pagamento di bollettini, l'invio di corrispondenza e la gestione del conto corrente. Torna la rassegna estate sul lago dopo il successo dei due primi appuntamenti a Vicchio presso la baracchina sul lago di Montelleri, una serata intitolata Chi ha paura del venerdì 17. Venerdì 17 luglio alle 21:30 Daniela Cappelli e Paolo Marini racconteranno come in una serata veglia con il contributo musicale di Marilisa Cantini e Sauro Pasi alcune storie relative alla paura del numero 17 ed alcune altre superstizioni. L'evento, patrocinato dal Comune di Vicchio, è organizzato dall'Associazione 20 Eccezionali Eventi e dalla Proloco di Vicchio, con la collaborazione della sezione SociCop di Borgo San Lorenzo. Dalle 19:30 per i cena da prenotare al numero 333-6442-042. Lo spettacolo è a ingresso libero e inizierà alle 21:30. Torna la musica musica al Parco Mediceo di Pratolino con due concerti che propongono colonne sonore famose e cori di musica, gospel e jazz. Venerdì 17 luglio alle 16, notte da Oscar con l'orchestra del Campus Nazionale dei Licei Musicali a cura di Legami d'Arte, diretta dal maestro Marco Papeschi, che eseguirà un concerto dedicato alle colonne sonore dei film da Oscar. Ingresso gratuito. Sabato 18 luglio alle 18.30, Black and Blue Choir con Mauro Grossi. Si ripercorrerà la storia del gospel e della jazz con arrangiamenti originali scritti dalla pianista e compositore Mauro Grossi. Domenica 19 luglio alle 18.30 il Parco Mediceo di Pratolino ospita la 10ª edizione della rassegna Felicità Metropolitane all'interno del programma di Un Parco di Musica e Altre Storie. Grazie all'Associazione Culturale La Nottola di Minerva ETS con il patrocinio della Città Metropolitana di Firenze in collaborazione con Music Pool e Trama di Firenze SPA. In programma Quel filo è invisibile che annulla le distanze con Letizia Fuochi e Sara Lucaroni, voce e intrecci sonori a cura di Letizia Fuochi, introduce Stefania Costa. La rassegna è nata nel 2017 con l'intuizione che la cultura possa essere pratica quotidiana di cura e di partecipazione. La rassegna attraversa ogni estate i quartieri di Firenze e i comuni della Città Metropolitana, trasformando biblioteche, librerie indipendenti, parchi, piazze, bibliobus e spazi di prossimità in presidi culturali temporanei e accessibili. È realizzata con il contributo del Comune di Firenze nell'ambito dell'Estate Fiorentina 2026 e con il patrocinio della Città Metropolitana di Firenze. Domenica 19 luglio, appuntamento a Sant'Andrea, alla chiesa di Sant'Andrea a Camoggiano nel comune di Barberino di Mugello. Il programma prevede alle 10.30 il battistero di Sant'Andrea a Camoggiano fra arte e tecnica, intervento della professoressa Giuseppina Carlarombi. Alle 11.30 la Santa Messa, è prevista la partecipazione del gruppo alpini di Barberino di Mugello, a seguire aperitivo offerto dall'Associazione Culturale Penelope Barberino. Elio e le storie tese in concerto martedì 21 luglio alle 21.15 alla Parco Mediceo di Pratolino in occasione del Musart Festival con il loro Tour à la Carte, un nuovo modo di interpretare le esibizioni dal vivo. La particolare caratteristica è la selezione della scaletta di ogni concerto, che sarà scelta direttamente dal pubblico, che potrà votare la propria selezione di brani sul sito di Elio e le storie tese. Con questa particolare scelta Elio e le storie tese daranno modo al pubblico di diventare parte integrante dello spettacolo, rendendoli non solo fruitori ma anche realizzatori di quello che andrà in scena in ogni data. Sabato 18 luglio alle 21 a Vicchio in Piazza Giotto con ingresso gratuito si svolgerà il terzo trofeo Giotto di pugilato organizzato dalla società locale pugilistica Giotto. In programma un incontro professionistico che vedrà impegnato Alexandru Ciupito del Lupo Fighting Club. Combatteranno per la pugilistica Giotto Duccio Bassi, Niccolò Checcucci, Alessandro Grati, Lorenzo Abalsamo, per la Radibox di Barberino Gabriel Neri, per la Box Val di Sieve Gioele Ricci, Casimiro Floris Venturi ed Eraldo Codra.
0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
14: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
15: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello. Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-2396-553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 8498 240. Chiuso il lunedì.
3: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
7: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: La buona musica ha finalmente trovato casa.
10: Sei su Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
4: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello.

0: Camera con svista. Osservazioni semiserie sui fatti del giorno di Federico Benna.
1: Care amiche e cari amici, come state? Tutto bene? Beh, vi comunico che dopo tanti giorni di afa, qua da dove vi parlo, Cremona, Pianura Padana, Lombardia, mercoledì è arrivato il temporale. 15 minuti di vento ad oltre 100 km all'ora e pioggia scrosciante e devastante. Danni ovunque, tetti divelti, piante sradicate. E l'afa poi è tornata come prima, peggio di prima. Ma tranquilli, i cambiamenti climatici non ci sono. Detto questo, volevo anche ricordarvi che mancano poco più di 5 mesi a Natale. E cominciamo a chiederci tutti se l'attuale governo a Natale ci arriverà, se arriverà a mangiare il panettone 2026, visto che c'è stato pure un recente tradimento da parte di franchi tiratori che lo hanno fatto, come si dice, andare sotto. Io comincerei ad appuntire col temperamatite le copiative da urna, non so perché. Detto questo, prima della pausa estiva di Camera con Vista, vorrei augurarvi buone vacanze e fare a me e a voi alcune raccomandazioni fondamentali per sopravvivere e rilassarsi in vacanza. 1. Non basta mettere il deodorante sotto le ascelle, vanno anche opportunamente lavate, soprattutto se ci si deve sorreggere agli appositi sostegni nei mezzi pubblici. 2. Se si riceve una telefonata in spiaggia, non è necessario che all'altra sponda del Mediterraneo sentano la vostra conversazione, per cui potrebbe diventare fondamentale magari provare a parlare con un tono di voce sommesso o moderato. 3. Se ho in mente un'escursione in montagna, è buona cosa ricordarsi che in montagna servono prudenza, allenamento e attrezzature adeguate. Le vie ferrate in infradito e senza essere assicurati con l'imbragatura e il caschetto, anche no. Ovunque si vada, sarebbe bello non lasciare tracce del nostro passaggio, quindi evviva i cestini per l'immondizia, ma se questi sono pieni, non è il caso di fare la discarica a cielo aperto sotto il cestino pieno. Possiamo benissimo mettere i nostri rifiuti in un sacchetto e riportarli a casa. 5. Il tuo cane o gatto, o comunque il tuo animale domestico, fa parte della tua famiglia. Quindi o viene in vacanza con te, o resta a casa accudito da parenti, amici o pet sitter, o trascorre un periodo di tempo in una pensione apposita. Abbandonarlo o sopprimerlo fa di te un'enorme merdaccia. 6. Il fatto che tu sia in vacanza non ti dà il permesso di essere maleducato, scortese, arrogante, pretenzioso, insomma stronzo, con il personale di bar, ristoranti, alberghi, mezzi pubblici. Ricordati che mentre tu ti stai rilassando, queste persone stanno lavorando per te. Ricordati che a volte un ristorante, e spesso un rifugio, se hanno tanti clienti contemporaneamente, potrebbero non essere veloci nel servizio. Sei in vacanza, rilassati e aspetta. 7. Goditi la tua famiglia, i tuoi amici, i tuoi cari, leggi un libro, gioca con giochi fisici, disintossicati un po' dallo smartphone, usalo sicuramente per fare delle belle foto, ma postale alla sera, dai, prima viviti la giornata. Detto questo, vi auguro di cuore una sana e rilassante estate. Alla prossima!
2: Bastano 30 secondi per farti conoscere, basta una telefonata per farti sentire.
3: Radio Mugello, ufficio pubblicità. Telefono
4: 334 79 88 000.
5: Radio Mugello, 100% successi. I'm

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro.

0: carta. Domenica 19 luglio aperti a pranzo, dalle ore 12 con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-8001624.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: State con noi, estate con Radio Mugello.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 18 luglio e chiusa domenica 19 luglio.
4: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
8: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
9: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
10: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
3: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
11: State con noi, estate con Radio Mugello.
12: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: È stato avviato il cantiere per i lavori di adeguamento antincendio della palestra Villetti di Pratolino. Grazie ai 230.000 euro ottenuti tramite un bando ministeriale negli scorsi mesi, sono iniziati dalla palestra del plesso Barellaia Pratolino i lavori di adeguamento antincendio di tutti i plessi scolastici del comune di Vaglia. I lavori, che si svolgeranno tra luglio e agosto, prevedono la predisposizione di un sistema di idranti esterni, l'installazione di un rilevatore di fumi e di un impianto di supporto attivo in caso di necessità di evacuazione dell'impianto. Da domenica 12 a domenica 19 luglio è previsto un programma intenso di eventi e momenti religiosi e civili per ricordare l'anniversario dell'eccidio nazista che colpì nel 1944 le piccole comunità di Crespino della Lamone, Fantino e Lozzole. Nel corso della commemorazione ufficiale di domenica 19 luglio, in mattinata, la lezione conclusiva è affidata al direttore dell'Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età Contemporanea, Matteo Mazzoni. All'evento presenzierà il gonfalone della città metropolitana di Firenze insieme alla consigliera delegata Sara Di Maio. Venerdì 17 luglio alle 21 la Filarmonica Giuseppe Verdi di Barberino di Mugello si esibirà nel concerto di inaugurazione della festa del volontariato della Pubblica Assistenza Maria Buturlin presso la sede della Pubblica Assistenza in Via del Pozzo a Barberino di Mugello. La Filarmonica eseguirà brani pop della tradizione musicale internazionale e della musica originale per fiati. Dirige il maestro Sabrina Malavolti Landi, ingresso libero e gratuito. Torna la musica al Parco Mediceo di Pratolino con due concerti che propongono colonne sonore famose e cori di musica, gospel e jazz. Venerdì 17 luglio alle 16, notte da Oscar con l'orchestra del Campus Nazionale dei Licei Musicali a cura di Legami d'Arte, diretta dal maestro Marco Papeschi, che eseguirà un concerto dedicato alle colonne sonore dei film da Oscar, ingresso gratuito. Sabato 18 luglio alle 18.30 Black and Blue Choir con Mauro Grossi. Si ripercorrerà la storia del gospel e del jazz con arrangiamenti originali scritti dalla pianista e compositore Mauro Grossi. Torna la rassegna Estate sul Lago dopo il successo dei due primi appuntamenti a Vicchio presso la baracchina sul Lago di Montelleri e una serata intitolata Chi ha paura del venerdì 17. Venerdì 17 luglio alle 21.30 Daniela Cappelli e Paolo Marini racconteranno come in una serata a veglia con il contributo musicale di Marilisa Cantini e Sauro Pasi alcune storie relative alla paura del numero 17 ed alcune altre superstizioni. L'evento, patrocinato dal Comune di Vicchio, è organizzato dall'Associazione 20 Eccezionali Eventi e dalla Proloco di Vicchio, con la collaborazione della sezione SociCop di Borgo San Lorenzo. Dalle 19.30 per i cena da prenotare al numero 333-6442-042. Lo spettacolo è ingresso libero e inizierà alle 21.30. 12 concerti gratuiti dal 18 luglio al 26 settembre nei musei e negli spazi culturali del Sistema Museale Mugello Montagna Fiorentina. Torna anche quest'anno la rassegna Il Museo in Musica, promossa dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello insieme alle scuole comunali di musica. Un programma variegato in un tour tra Mugello e Val di Sieve, unendo il patrimonio culturale locale a generi musicali che spaziano dal folk al jazz e alla musica classica. Apertura sabato 18 luglio alle 17 al Mugot, il Museo della Linea Gotica di Ponzalla nel comune di Scarperia e San Piero, con Wind Band Camerata De Bardi. Tris di appuntamenti nel weekend successivo, 4 gli appuntamenti ad agosto e altrettanti a settembre.
3: Torna dal 20 luglio al 21 agosto la rassegna Libri sotto le stelle, la rassegna letteraria itinerante che porta libri, autori, incontri nei luoghi più suggestivi del Mugello. Un progetto di compagnia Catalyst organizzata all'Unione Comuni del Mugello, che attraverserà 9 comuni con appuntamenti a ingresso libero fino a esaurimento posti per vivere le serate all'insegna della cultura e del dialogo. Primo appuntamento lunedì 20 luglio a Marradi presso il giardino di Villa Bernabei alle 21.15 con Piove Male, storie e dialoghi dall'Atlante delle Rive, evento speciale a cura di Marco Paolini e Michela Signori. Al termine dell'appuntamento un brindisi per tutti gli intervenuti.
2: Lunedì 20 luglio alle 21 nuovo appuntamento con orchestra Summer Festival all'Arena Estiva Don Bosco di Borgo San Lorenzo. Sarà la volta della tripla formazione inglese costituita dalla Saffron Walden Town Band and Choir per la direzione dei maestri Sara Clark e Alice Reed. Il coro aprirà la serata proponendo pagine sacre e profane del repertorio vocale popolare. La jazz band proporrà un repertorio di standard jazz con vocalist per poi passare il testimone all'orchestra da camera. L'orchestra eseguirà le più celebri pagine sinfoniche mozartiane fino alle colonne sonore di Klaus Badelt per i Pirati dei Caraibi.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
7: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
8: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
9: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
11: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
12: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
13: State con noi, estate con Radio Mugello.
14: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Sono le parole tue, mamma. Tu non bisticci mai.

0: Com'è? Radio Mugello.
1: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-239-6553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
6: A The Lodge Farm, giovedì 16 luglio ore 18.30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 17 luglio, dalle ore 20, grigliata al chiaro di luna. Sabato 18 luglio, dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Domenica 19 luglio, aperti a pranzo, dalle ore 12 con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Frizzante come la tua estate, Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

quanti megapixel guardano i tuoi occhi, con quanti megapixel mi ricorderò di te, tra file aperitivi e gente molto nervosa.

tante volte ancora dovrei prenderla in corsa per saltare il vuoto e scoprire chi sei tu. Ma non è questo il punto, il punto sai quale? È proprio questo il punto, che un punto non c'è.

0: Sono le 16 e 31 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Causa numero errato, vendo scarpe Puma Motorsport numero 45 a 45 euro. 328-228-4075 Massimiliano. Signora italiana con esperienze attestato OSA cerca lavoro per assistenza domiciliare nelle ore pomeridiane dal lunedì al sabato. 389-1207-177 Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro per pulizie come assistente domiciliare per anziani autosufficienti e non. Zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi. 340-8909-144. Cerco impiego per pulizie case, uffici, negozi, zona Borgo San Lorenzo e come dog sitter, cura degli animali, disponibilità immediata. 339-8105-553, solo WhatsApp. Vendo bici Graziella ripiegabile, ruota 20 a 50 euro a Vicchio. 345-4499-274. Vendo tagliaerba a ruote con motore benzina a 4 tempi a 60 euro a Vicchio. 345-4499-274. Causa chiusura attività, vendo carrelli per uso estetico. 349-6650-628. Cerco lavoro come babysitter, orari flessibili, weekend inclusi, auto munito, disponibile anche per compiti ed accompagnamenti. WhatsApp 380-3410-892. Mi offro per lavori di imbianchino e giardinaggio. 389-9487-355. Vendo Panda 1204x4 con impianto a GPL. 347-5189-621 Debora. Vendo divano in buone condizioni da due posti a 50 euro. 328-6487-256. Per trasferimento vendo legna stagionata di faggio e quercia già tagliata 4 metri cubi. Il restante da tagliare 4 metri cubi. Prezzo 9 euro al quintale. 338-8619-092. Vendo moto Honda CB500F ABS anno 2016. 46.200 km circa. Prezzo richiesto 4.200 euro. 333-2908-729. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone. 333-3564-903. Regalo due reti per letti singoli. 333-3564-903. Vendo scrivania lunghezza 150 cm, larghezza 59, altezza 72. 338-3396-375. Vendesi attività di toelettatura a Borgo San Lorenzo. Per informazioni 331-1376-492. Signora 54 cerca lavoro come collaboratrice familiare a partire da settembre, una mattina a settimana, zona Ronta, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Studentessa al quarto anno di liceo artistico, cerca lavoro anche part-time per i mesi estivi come barista, cameriera, animatrice, campi solari per bambini e commessa. 339-3767-210. Signora italiana con esperienza, cerca lavoro come aiuto per persone anziane, pulizie e stirare, zona di Comano, Vicchio, Londa, Rufina. 333-5747-730. Cerco lavoro per pulizie e assistenza anziani, zona Mugello. 327-1182-381 Valentina. Vendo Fiat Panda Dynamic grigia metallizzata del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli e 120.000 km, prezzo 3.000 euro trattabili. Per informazioni 338-3611-298.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: al 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
3: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio, da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
0: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti, a Borgo San Lorenzo.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
5: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
6: State con noi. Estate con Radio Mugello.
7: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
4: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
7: Oggi al primo contatto di fronte a una donna c'è un po' di paura. Credo che sia per il

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Prende il via il percorso di revisione dello Statuto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello a seguito della deliberazione approvata all'unanimità dal Consiglio dell'Unione lo scorso 22 giugno a Firenzuola. Si è insediata la neocostituita Commissione Consiliare Speciale alla cui presidenza è stata eletta all'unanimità Filippo Giordano Alcurti. A sottolineare l'importanza del percorso è anche la Presidente del Consiglio dell'Unione Stefania Ciardi, che ha fortemente promosso la nascita della Commissione insieme a tutti i capigruppo consiliari. Il neoeletto Presidente Alcurti afferma che la sfida è chiara, l'attuale Statuto risale al 2012. Da allora il quadro normativo è cambiato. Riformare il nostro statuto non è un semplice adempimento burocratico, ma un lavoro fondamentale per cogliere le nuove opportunità legislative e rivedere dopo anni la carta fondamentale dell'Unione. Sempre secondo Alcurti, fin dalle prossime sedute saranno definite una rigorosa tabella di marcia per aggiornare il testo con la massima cura. È una sfida che sarà vinta solo con il lavoro di tutta la squadra, unendo l'indirizzo politico alle insostituibili competenze della nostra struttura tecnico-amministrativa.
3: Sulla base delle analisi sviluppate dal Centro per la Protezione Civile dell'Università degli Studi di Firenze nell'ambito dell'accordo di collaborazione con il Comune di Vaglia, a seguito delle verifiche effettuate dall'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, è stata modificata la mappa di pericolosità del PAI di Sesti nella zona della scuola Manzi Barellai di Pratolino. La classificazione precedente, risultato delle valutazioni nell'ambito della stesura del piano strutturale nel triennio 2018-2020, evidenziava una pericolosità molto elevata sul fabbricato che precludeva qualunque possibilità di intervento sulla struttura scolastica. Gli approfondimenti svolti, basati su indagini di dettaglio effettuate con le più recenti tecnologie precedentemente non ritenute necessarie nell'ambito della stesura del piano strutturale, hanno invece portato a un declassamento della pericolosità da frana dell'area della scuola, che non risulta più interessata da pericolosità elevata e molto elevata. L'amministrazione recepirà la nuova classificazione aggiornando lo strumento urbanistico comunale. Si tratta del necessario primo passo propedeutico all'avvio del percorso di recupero e ristrutturazione dell'edificio che proseguirà nei prossimi anni. Con l'elezione degli organi statutari entra nella piena operatività il distretto rurale regionale Castanicolo Toscano. La prima assemblea degli aderenti si è svolta a Firenze a Palazzo Medici Riccardi, alla presenza della Presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi e dell'Assessore regionale alle politiche agricole Leonardo Marras, dando avvio alla fase operativa di uno strumento nato alla fine del 2025 per rafforzare la filiera della castanicoltura e sostenere lo sviluppo delle aree interne montane della Toscana. Dopo i saluti istituzionali e la presentazione del distretto, l'assemblea ha proceduto all'elezione degli organi previsti dallo statuto. Alla presidenza del distretto è stato eletto all'unanimità Emanuele Piani, sindaco di San Godenzo, che ha ringraziato l'assemblea per la fiducia e ha sottolineato la natura provvisoria del comitato direttivo, che è momentaneamente a governance pubblica per avviare i lavori e poi lasciare spazio all'integrazione con i privati.
2: Il caldo in questi giorni si fa sentire ed è anche argomento delle tante discussioni delle persone. Capire quanto sia stato eccezionale un mese non significa limitarsi a osservare un singolo valore record. Serve un confronto rigoroso con il passato, giorno dopo giorno, utilizzando una serie storica ampia e dati affidabili. Proprio per questo il punto di forza della ricerca realizzata a Luca Varlani, appassionato di meteorologia, che analizza i dati di Borgo San Lorenzo. Confrontando giorno per giorno le massime del mese di giugno 2026 registrate alla stazione SIR di Borgo San Lorenzo con tutti i giugni disponibili nella serie storica dal 51 ad oggi con 61 anni a confronto, il risultato su 1809 confronti giornalieri, il giugno 2026 è risultato più caldo nell'82% dei casi. Ma il dato che colpisce di più è un altro: in 5 giorni, 19, 20, 23, 28 e 29 giugno, la massima del 2026 è la più alta mai registrata per quella data in 75 anni di serie, picco di 38,6 il 28 giugno. Un mese a due facce, la prima quindicina è stata nella norma, anzi l'11 giugno è risultato più fresco di 33 giugni su 61. Poi dal 17 in avanti l'anomalia è esplosa fino a più 8,8 gradi sopra la media del giorno, con un'ondata di calore di 8 giorni consecutivi sempre sopra i 35 gradi dal 23 al 30 giugno. Il bilancio finale, con una media delle massime di 32,4 gradi a giugno 2026, è il secondo più caldo dell'intera serie, dietro solo al 2003 con 32,8 di media. Al terzo posto il 2025, due dei tre giugni più caldi di sempre sono gli ultimi due. E come se non bastasse, dal 4 giugno non cade pioggia significativa, 37 giorni secchi consecutivi dal 10 luglio ancora in corso.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello. Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del marmo. Senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
8: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
9: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
10: Aperta sabato 18 luglio e chiusa domenica 19 luglio.
11: State con noi, estate con Radio Mugello.
12: Buongiorno cari radioascoltatori, qui sulle frequenze di Radio Mugello c'è Maria Cristina che vi porta una nuova puntata di Facciamo Eco, una puntata che dedichiamo questa volta all'alimentazione proprio in modo pratico con delle ricette per affrontare questa estate che si fa bollente e quindi ci stimola a trovare delle ricette diverse e utili per fronteggiare meglio la temperatura. Ci sentiamo fra un poco dopo lo stacco musicale.
11: State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Allora, dicevamo, con l'arrivo del caldo cresce il bisogno di idratarsi, ma spesso si ricorre a bevande ghiacciate o drink industriali carichi di zucchero che possono magari offrire un sollievo sull'immediatezza, ma sovraccaricano il sistema digestivo e possono innescare processi infiammatori, perché lo zucchero, ragazzi, tra l'altro dà calore, anche se lì per lì la bevanda è fredda, quindi ci sembra rinfreschi, ma lo zucchero infiamma, porta calore dentro, quindi non aiuta per rinfrescarci. L'idratazione non è un atto meccanico di riempimento, ma un raffinato e complesso processo di comunicazione e scambio a livello cellulare. L'acqua che troviamo racchiusa tra le fibre di un vegetale non è una semplice replica di quella che sgorga dal rubinetto o che riposa in una bottiglia. Ogni pianta è un sofisticato laboratorio di filtrazione naturale, dalle radici fino alla polpa. Il vegetale assorbe l'acqua dal suolo, la purifica e ne riorganizza la struttura molecolare. Il risultato è una linfa preziosa intessuta di sali minerali, vitamine e antiossidanti. Questa particolare configurazione le permette di superare le nostre barriere cellulari, poiché è nella forma più biodisponibile che esista, quella cioè che più piace al nostro organismo. Quando addentiamo un cetriolo o una fetta di anguria, non ci stiamo semplicemente idratando, stiamo portando in noi energia, vitalità e nutrimento. L'energia dell'acqua biologica dei cibi migra nei tessuti più profondi, dove nutre e rigenera le cellule. E l'estate, non a caso, offre proprio quei frutti e quegli ortaggi che sono veri e propri scrigni di acqua biologica, perché la natura ovviamente non fa le cose fatte a caso. E quindi d'estate ci proporrà frutta e verdura utili per questa stagione, così come d'inverno invece ci proporrà alimenti più calorosi, proprio perché ci servono per affrontare il freddo della stagione.
1: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
4: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio, al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Dicevamo dunque dell'alimentazione idratante che la natura ci offre per l'estate. Il consumo a crudo è la strada maestra perché permette di mantenere integro l'alimento, conserva l'energia vitale dell'acqua biologica e garantisce massima disponibilità di vitamine e nutrienti. Se si preferisce la cottura, invece, questa deve essere gentile, magari al vapore, avendo cura di evitare l'olio cotto per non rallentare i processi digestivi e mantenere la freschezza del piatto. Sempre ricordandoci, come dicevamo prima, che lo zucchero, proprio lo zucchero, non quello che troviamo nella frutta, ma lo zucchero, è un infiammatorio, quindi ci porta calore dentro, aumenterà quindi non nell'immediato se lo mangiamo freddo, ma poi apportando il suo contributo nel nostro organismo ci porterà a soffrire di più il caldo. Gli spaghetti di verdure invece, ad esempio, da condire con una crema di frutta secca o legumi frullati, sono un'idea originale che permette di creare un piatto fresco e leggero andando oltre le solite insalate. Anche il gazpacho, tipica zuppa fredda andalusa, si prepara con verdure crude frullate e può diventare una nuova abitudine di benessere. Con fantasia possiamo portare in tavola l'idratazione con insalate arricchite con frutta e in ogni momento della giornata ci si può regalare una pausa idratante attraverso frullati, macedoni e centrifugati di frutta e verdura. Ma noi vedremo anche un primo piatto, proprio perché le verdure crude si possono utilizzare in molti modi interessanti e sfruttare così la loro capacità di nutrirci e rinfrescarci allo stesso tempo.
7: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
8: Opportunità di lavoro ad Ecco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metalmeccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni, 6-14, 14-22 e 22-6, zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Addetto a vendite per store presso Barberino Designer Outlet, orario di lavoro part-time 30 ore settimanali su 5 o 6 giorni a turnazione, compresi sabato e domenica. Impiegato ufficio acquisti per inserimento e gestione ordini. Orario di lavoro full-time 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì, contratto a tempo determinato di 3 mesi, luogo di lavoro Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@deco.it. Per contattare Adecco 055 4441 78. Cerco babysitter disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina, richiesta flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338 7562 036. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca un cameriere di sala, un addetto lavaggio e un aiuto cuoco. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. GEB Inox cerca un commerciale con esperienza nel settore, preferibilmente metalmeccanico. 055 8457 844. Ditta Pelletteria New Alex, zona Scopeti Rufina, cerca un impiegato contabile full time, un addetto al montaggio borse e un macchinista con esperienza nel settore. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. La residenza sanitaria Nuova Villa Rio di San Godenzo cerca un fisioterapista e un addetto full time per sostituzioni nei servizi di cucina e pulizie, da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it.
0: Sono le 17 e 31 minuti.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
10: Accendi Radio Mugello.
7: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
11: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
7: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Dunque, eccoci alla nostra prima ricetta. È un gazpacho arancione, molto fresco davvero. Si tratta di questi ingredienti per due persone: due carote, un peperone giallo privato di semi e filamenti, 2-3 fette di melone, 125 g di yogurt vegetale o meno ma senza zucchero in ogni caso, dei semi di girasole, olio extravergine di oliva quanto basta e limone sempre quanto basta. Quello che occorre fare è semplicemente frullare le carote, il peperone e le fette di melone precedentemente tagliate a tocchetti. Si può poi completare il piatto aggiungendo lo yogurt vegetale e i semi di girasole. Si condisce infine con olio extravergine di oliva e una spruzzata di limone a piacere. Un piatto freschissimo, davvero confortante nella sua cremosità, bello anche da vedere. Protegge la pelle e favorisce l'abbronzatura perché è ricco di beta carotene, sostiene la vista per i carotenoidi che contiene e idrata e ripara. L'acqua biologica unita ai grassi dello yogurt e dell'olio assicura che i nutrienti riparino le membrane cellulari disidratate. Ah, che bel fresco con questo gazpacho arancione.
10: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: E ora invece la ricetta di una buona insalata di pasta aromatica, perché le erbe aromatiche ci possono essere molto d'aiuto ad arricchire e rendere più gustosi i nostri piatti, approfittando delle loro acque biologiche che ci fanno bene e delle loro proprietà specifiche che le erbe aromatiche hanno in grande quantità. Dunque, per preparare questa pasta abbiamo per 6 persone, diciamo, 300 g di pasta tipo farfalle, 150 g di feta, 8 zucchine baby con il fiore, una manciata di finocchietto selvatico o aneto, una manciata di foglie di prezzemolo, 10 foglie di basilico, 8 foglie di menta, un rametto di rosmarino, una bustina di zafferano, olio e sale, quanto basta. A questo punto occorre dividere i ciuffetti di finocchietto e di tritare finemente gli aghi del rosmarino e il prezzemolo. Poi occorre tagliare a striscioline la menta e il basilico. Si affettano poi le zucchine baby a rondelle, un picciolo compreso. Si rimuovono i pistilli dai fiori delle zucchine e si separa i petali dal cuore da unire alle zucchine. Si tagliano i petali a striscioline per il lungo. Si sbriciola poi a cubetti o a dadini piccini la feta. Intanto si porta a bollire in una pentola d'acqua salata le zucchine con i fiori, con il cuore dei fiori per 3 minuti. Si scola e si raffredda in acqua ghiacciata e si mette da parte. Intanto si aggiunge all'acqua di cottura una bustina di zafferano e si cuoce dentro quest'acqua con la bustina di zafferano le farfalle al dente. Si scolano e si ungono e si unge la pasta con poco olio, trasferendola in una teglia bassa per farla raffreddare. Si saltano in padella le zucchine e i cuori dei fiori a fiamma vivace con un giro d'olio in fine duratura e si condisce la pasta con le zucchine, i fiori di zucca, la feta e le erbe aromatiche stagliuzzate precedentemente, aggiustando con olio e sale. Ovviamente la quantità di erbe aromatiche si possono regolare a piacere. Buon appetito!
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
3: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
5: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: A The Lodge Farm, giovedì 16 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 17 luglio, dalle ore 20, grigliata al chiaro di luna. Sabato 18 luglio, dalle 18:30, aperti con menù alla carta. Domenica 19 luglio, aperti a pranzo, dalle ore 12 con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Concludiamo dunque questa nostra puntata di Facciamo Eco con un'altra goduriosa ricetta, sempre molto fresca e saporita grazie alle erbe aromatiche. Sto parlando di un crostone estivo dove gli ingredienti sono, sempre per 6 persone, 500 g di piselli freschi, circa 800 g con il baccello, 50 g di yogurt vegetale o meno tipo greco, un mazzetto di basilico, 6-8 foglie di melissa, un cipollotto verde, un pomodoro ramato, uno o due spicchi d'aglio a secondo dei gusti, 6 fette di pane, un lime, olio extravergine d'oliva e sale, quanto basta. Scottare i piselli in acqua bollente per 2-3 minuti, dopodiché raffreddarli in acqua ghiacciata. Poi tenerne una parte, circa 100 g, e frullare il resto ben scolato con lo yogurt vegetale, l'aglio, le foglie di basilico, 3 cucchiai di olio extravergine di oliva e una presa di sale. Poi si aggiungono i restanti piselli interi. Infine si tagliano i pomodori in quarti, rimuovendo i semi e dividendo la polpa a dadini di mezzo centimetro. Si condiscono poi i pomodori con un cucchiaio di oliva di semi, un cucchiaio di olio, scusate, e una presa di sale. Dopodiché si aggiungono le foglie di melissa tritate e il gambo del cipollotto a fettine sottili, lasciando insaporire per una decina di minuti. Ci siamo quasi, dunque. Si tostano le fette di pane in padella o in friggitrice ad aria, secondo dei gusti, a 190 gradi per 5-6 minuti, finché sono dorate. Poi, infine, siamo arrivati alla fine, si spalma in superficie la crema di piselli e basilico e si completa con la concassè di pomodori, qualche fogliolina giovane di basilico e melissa e una spruzzata di lime. E il trucco finale è proprio quello, la spruzzata di lime. Alla prossima puntata di Facciamo Eco.
0: Sono le 18 e un minuto.
8: Radio Mugello Notizie.
9: Nuovi disagi venerdì mattina per i pendolari del Mugello e i treni delle 6.41 e delle 6.55 diretti a Firenze Santa Maria Novella e Firenze Campo di Marte e Via Vaglia sono stati cancellati a causa dell'investimento di un animale sulla linea ferroviaria. Alla stazione di Borgo San Lorenzo numerosi viaggiatori sono rimasti in attesa senza informazioni precise sui tempi di ripristino della circolazione e sulle possibili soluzioni alternative. Nel periodo dal 18 luglio al 22 agosto gli uffici postali di Luco di Mugello, Ronta e Borgo San Lorenzo osserveranno alcune variazioni nelle giornate e negli orari di apertura, come comunicato da Poste Italiane. L'ufficio postale di Luco di Mugello sarà chiuso l'8, il 17 e il 22 agosto. L'ufficio postale di Ronta sarà chiuso il 18 e il 25 luglio. Per l'ufficio postale di Borgo San Lorenzo l'orario di apertura viene rimodulato. Dal 20 al 24 luglio e dall'11 al 21 agosto l'apertura è dalle 8.20 alle 13.35. Molti servizi di Poste Italiane sono disponibili anche online tramite il sito e l'app Poste Italiane per effettuare operazioni come il pagamento di bollettini, l'invio di corrispondenze e la gestione del conto corrente. Nuovi spazi per le associazioni, un sostegno concreto alla misericordia e un investimento sul patrimonio della città, e questo è il senso dell'operazione con cui il Comune di Rufina acquisisce 2 immobili in piazza Umberto I per un totale di 270 metri quadrati. Gli immobili precedentemente utilizzati dalla misericordia di Rufina come ambulatorio, sede operativa e spazio per i volontari entrano così nella disponibilità dell'amministrazione comunale dopo il trasferimento dell'associazione in una struttura più ampia e adeguata alle proprie necessità. L'acquisizione rappresenta un intervento con una triplice finalità: creare nuovi spazi a servizio delle associazioni del territorio, porre le basi per il rafforzamento del collegamento tra Piazza Umberto I e Villa Poggio Reale, sede culturale e luogo di promozione del territorio. Valorizzare il rapporto con la misericordia, realtà da sempre impegnata a favore della comunità. Il collegamento tra la piazza e Villa Poggio Reale rappresenta infatti uno degli obiettivi inseriti nel programma elettorale dell'amministrazione. L'acquisizione di questi immobili costituisce un primo passo concreto per la sua realizzazione, contribuendo a creare una maggiore integrazione tra gli spazi pubblici del centro cittadino e il polo culturale di riferimento del territorio. L'operazione prevede un investimento complessivo di 243.500 euro oltre imposte. L'atto di compravendita sarà stipulato il prossimo 16 luglio, mentre l'immissione in possesso degli immobili è prevista entro la fine del 2026. Sabato 18 luglio il Castanetum Flower Festival fa tappa a Marradi nel castagneto secolare di Colecchio, dove è tradizione consolidata la manifestazione del castagneto in musica, che giunge alla 12ª edizione. L'evento è organizzato dalla Strada del Marrone di Marradi in collaborazione con Comune di Marradi, Unione Montana dei Comuni del Mugello e Centro di Studio e Documentazione sul Castagno del professor Elvio Bellini. Il programma è molto ricco, a partire dal mattino fino a sera, con spettacoli per bambini e adulti, proiezioni con filmati sulla castanicoltura, passeggiate alla Madonnina di Cantagallo e cena sotto le stelle. Ingresso libero. Il Castanetum Flower Festival, organizzato da Associazione Nazionale Città del Castagno, è un evento nazionale diffuso e gode del sostegno di partner istituzionali e ambientali di rilievo, tra cui ANCI, UNCEM, Legambiente, Slow Food, Unione Nazionale Proloco d'Italia, Federparchi e del patrocinio delle regioni regioni Emilia-Romagna, Toscana e Sicilia. Con tre incontri anche il sistema museale Mugello Montagna Fiorentina aderisce alla rassegna promossa dalla regione Toscana Le Notti dell'Archeologia. L'edizione di quest'anno ha per titolo Archeologia che unisce un mondo diviso. Il primo dei tre appuntamenti si terrà sabato 18 luglio a Palazzuolo sul Senio al Museo Archeologico Alto Mugello con Cine Archeologia con inizio alle 21. Un appuntamento speciale che unisce il fascino della storia alla magia del grande schermo. La serata offrirà ai visitatori un'esperienza suggestiva a stretto contatto con il territorio. Gli spazi del museo faranno da cornice a una speciale proiezione alla chiaro di luna. Ingresso gratuito e accessibile a persone con disabilità motoria. La Polisportiva Luco ha comunicato il nuovo direttivo per la stagione 2026-2027 a seguito delle dimissioni del presidente Franco Carnevali, già preannunciate nel finale della scorsa stagione. È stato nominato come nuovo presidente Marco Chini. Al suo fianco, in qualità di vicepresidenti, ci saranno Paolo Tronconi e Palmiero Corti. Il Luco parteciperà ancora una volta al campionato di promozione.
10: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
8: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
11: Radio Mugello.
12: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-239-6553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
13: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
14: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
4: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto. Tutto per la scuola, tutto per l'ufficio. Lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in Via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo. E risolvi tutti i tuoi piccoli problemi. Perché cosa fatta? Capo A.
15: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
16: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
3: A The Lodge Farm. Giovedì 16 luglio ore 18.30. Taglieri fritto e bollicine. Venerdì 17 luglio, dalle ore 20, grigliata al chiaro di luna. Sabato 18 luglio, dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Domenica 19 luglio, aperti a pranzo, dalle ore 12 con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
6: State con noi, estate con Radio Mugello. Radio Mugello, estate in musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

0: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.
1: Volano le libellule

eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

sera senza di te, mi hai lasciato da solo.

0: mi a prendere, mi viene da piangere, mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 18 luglio e chiusa domenica 19 luglio.
5: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
6: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
7: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
5: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
7: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
8: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
9: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
10: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
11: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
12: State con noi, estate con Radio Mugello.
13: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 18 e 46 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Un operatore del servizio di raccolta rifiuti di circa 50 anni è morto giovedì mattina mentre si trovava al lavoro a Barberino di Mugello e il malore sarebbe avvenuto intorno alle 6. Un residente della zona è intervenuto per primo iniziando le manovre di rianimazione in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Dopo la chiamata al 112 sono intervenute un'ambulanza e un'automedica. Il personale sanitario ha tentato a lungo di rianimare il lavoratore, ma ogni intervento si è rivelato inutile. Le cause

0: esatte del decesso dovranno essere accertate. Le prime informazioni parlano di un possibile infarto.
1: Prende il via il percorso di revisione dello Statuto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. A seguito della deliberazione approvata all'unanimità dal Consiglio dell'Unione lo scorso 22 giugno a Firenzuola, si è insediata la neocostituita Commissione Consiliare Speciale, alla cui presidenza è stata eletta all'unanimità Filippo Giordano Alcurti. A sottolineare l'importanza del percorso è anche la Presidente del Consiglio dell'Unione Stefania Ciardi, che ha fortemente promosso la nascita della Commissione insieme a tutti i capigruppo consigliari. Il neoeletto presidente Alcurti afferma che la sfida è chiara, l'attuale statuto risale al 2012. Da allora il quadro normativo è cambiato. Riformare il nostro statuto non è un semplice adempimento burocratico, ma un lavoro fondamentale per cogliere le nuove opportunità legislative e rivedere dopo anni la carta fondamentale dell'Unione. Sempre secondo Alcurti, fin dalle prossime sedute saranno definite una rigorosa tabella di marcia per aggiornare il testo con la massima cura. È una sfida che sarà vinta solo con il lavoro di tutta la squadra, unendo l'indirizzo politico alle sostituibili competenze della nostra struttura tecnico-amministrativa.
0: Con l'elezione degli organi statutari entra nella piena operatività il distretto rurale regionale Castanicolo Toscano. La prima assemblea degli aderenti si è svolta a Firenze a Palazzo Medici Riccardi, alla presenza della presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi e dell'assessore regionale alle politiche agricole Leonardo Marras, dando avvio alla fase operativa di uno strumento nato alla fine del 2025 per rafforzare la filiera della castanicoltura e sostenere lo sviluppo delle aree interne montane della Toscana. Dopo i saluti istituzionali e la presentazione del distretto, l'Assemblea ha proceduto all'elezione degli organi previsti dallo Statuto. Alla presidenza del distretto è stato eletto all'unanimità Emanuele Piani, sindaco di San Godenzo, che ha ringraziato l'Assemblea per la fiducia e ha sottolineato la natura provvisoria del comitato direttivo, che è momentaneamente a governance pubblica per avviare i lavori e poi lasciare spazio all'integrazione con i privati.
1: L'amministrazione comunale informa che l'ex asilo Aquilone di Sagginale, chiuso ormai da diversi anni, è destinato una nuova vita e diventerà uno spazio al servizio della frazione, pensato come punto di riferimento per la comunità e per le attività del territorio. Dopo il primo appuntamento di sabato 11 luglio, aperto alle associazioni, l'iniziativa prosegue ora aprendosi a tutta la cittadinanza. Sabato 18 luglio, quindi, l'ex asilo di Sagginale sarà aperto per consentire a chi fosse interessato di visionare e recuperare i materiali ancora presenti al suo interno. L'apertura sarà garantita nei seguenti orari, dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 19.30. L'amministrazione comunale invita tutti gli interessati a partecipare.
0: Venerdì 17 luglio alle 21 la Filarmonica Giuseppe Verdi di Barberino di Mugello si esibirà nel concerto di inaugurazione della festa del volontariato della Pubblica Assistenza Maria Buturlin presso la sede della Pubblica Assistenza in Via del Pozzo a Barberino di Mugello. La Filarmonica eseguirà brani pop della tradizione musicale internazionale e della musica originale per fiati. Dirige il maestro Sabrina Malavolti Landi, ingresso libero e gratuito. Torna la rassegna estate sul lago dopo il successo dei due primi appuntamenti a Vicchio presso la baracchina sul lago di Montelleri, una serata intitolata Chi ha paura del venerdì 17. Venerdì 17 luglio alle 21.30 Daniela Cappelli e Paolo Marini racconteranno come in una serata a veglia con il contributo musicale di Marilisa Cantini e Sauro Pasi alcune storie relative alla paura del numero 17 ed alcune altre superstizioni. L'evento, patrocinato dal comune di Vicchio, è organizzato dall'associazione 20 eccezionali eventi e dalla Proloco di Vicchio, con la collaborazione della sezione SociCop di Borgo San Lorenzo. Dalle 19.30 per i cena da prenotare al numero 333-6442-042. Lo spettacolo è ingresso libero e inizierà alle 21.30. Due nuovi appuntamenti teatrali nel fine settimana per Boccascena, il Festival delle Frazioni promosso dall'Associazione Culturale Live Art con il contributo del Comune di Borgo San Lorenzo. Sabato 18 luglio alle 21.15 nella frazione di Luco in via Don Dino Margheri è in programma Avevo un nonno che si chiamava Nanni, di e con Marco Paoli e con Francesco Baba Fuligni. Lo spettacolo è tratto dal libro Il re della giostra, scritto dallo stesso Marco Paoli. Al termine della rappresentazione seguirà l'esibizione del cantastorie Francesco Fuligni, con un repertorio di canzoni della tradizione popolare. Domenica 19 luglio alle 21.15 nella piazzetta della frazione di Argliano è in programma Ognuno Ognuno, uno spettacolo musicomico di Cosma Barbafiera. Sabato 18 luglio il cast Castanetum Flower Festival fa tappa a Marradi nel castagneto secolare di Colecchio, dove è tradizione consolidata la manifestazione del castagneto in musica che giunge alla 12ª edizione. L'evento è organizzato dalla Strada del Marrone di Marradi in collaborazione con Comune di Marradi, Unione Montana dei Comuni del Mugello e Centro di Studio e Documentazione sul Castagno del professor Elvio Bellini. Il programma è molto ricco a partire dal mattino fino a sera con spettacoli per bambini e adulti, proiezioni con filmati sulla castanicoltura, passeggiate alla Madonnina di Cantagallo e cena sotto le stelle. Ingresso libero. Il Castanetum Flower Festival, organizzato da Associazione Nazionale Città del Castagno, è un evento nazionale diffuso e gode del sostegno di partner istituzionali e ambientali di rilievo, tra cui ANCI, UNCEM, Legambiente, Slow Food, Unione Nazionale Pro Loco d'Italia, Federparchi e del patrocinio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Sicilia. Con 3 incontri anche il Sistema Museale Mugello Montagna Fiorentina aderisce alla rassegna promossa dalla Regione Toscana Le Notti dell'Archeologia. L'edizione di quest'anno ha per titolo Archeologia che unisce un mondo diviso. Il primo dei 3 appuntamenti si terrà sabato 18 luglio a Palazzuolo sul Senio al Museo Archeologico Alto Mugello con Cine Archeologia con inizio alle 21. Un appuntamento speciale che unisce il fascino della storia alla magia del grande schermo. La serata offrirà ai visitatori un'esperienza suggestiva a stretto contatto con il territorio. Gli spazi del museo faranno da cornice a una speciale proiezione alla chiaro di luna. Ingresso gratuito e accessibile a persone con disabilità motoria. Domenica 19 luglio appuntamento a Sant'Andrea, alla chiesa di Sant'Andrea a Camoggiano nel comune di Barberino di Mugello. Il programma prevede alle 10:30 il battistero di Sant'Andrea a Camoggiano fra arte e tecnica. Intervento della professoressa Giuseppina Carla Rombi. Alle 11:30 la Santa Messa, è prevista la partecipazione del gruppo alpini di Barberino di Mugello, a seguire aperitivo offerto dall'Associazione Culturale Penelope Barberino. Da giovedì 16 a domenica 19 luglio sul lago di Bilancino torna l'8ª edizione del Flood Bilancino Festival, 4 giorni di totale immersione in cui la straordinaria cornice naturale del Mugello fa da sfondo a una proposta culturale trasversale e inclusiva perfetta per i giovani, gli appassionati di musica e le famiglie. Un cartellone eclettico che spazia dai grandi concerti alle performance d'avanguardia fino alle attività all'aria aperta. In programma gli spettacoli live sulle sponde di Bilancino, circo contemporaneo e arti visive in collaborazione con la compagnia Catalyst. L'Arena Teatro proporrà spettacoli d'eccellenza per tutte le età con compagnie di rilievo nazionale ed internazionale. Spazio anche alla creatività con l'estemporanea di pittura curata da Mugello Comics o la Battaglia dei Cuscini. Perfettamente integrate nella filosofia del festival tornano le Flood Experience, un ricchissimo ventaglio di attività outdoor e discipline sportive pensate per vivere attivamente il lago e la natura circostante, all'insegna dell'inclusività e dell'accessibilità, come la lucciolata al lago, la Bilancino Sunset Run, lezioni di yoga, incontri di acquaticità cinofila, prove nei percorsi del parco avventura, test di tiro con l'arco, attività in bicicletta con il percorso attrezzato, la pedalata sul lago di bike flow, tornei di beach volley e il mini volley festival dedicato ai bambini. In più, oltre 20 street fooder nazionali e internazionali. Lunedì 20 luglio alle 21, nuovo appuntamento con orchestra Summer Festival all'Arena Estiva Don Bosco di Borgo San Lorenzo. Sarà la volta della tripla formazione inglese costituita dalla Saffron Walden Town Band and Choir per la direzione dei maestri Sarah Clark e Alice Reed. Il coro aprirà la serata proponendo pagine sacre e profane del repertorio vocale popolare. La jazz band proporrà un repertorio di standard jazz con vocalist per poi passare il testimone all'orchestra da camera. L'orchestra eseguirà le più celebri pagine sinfoniche mozartiane fino alle colonne sonore di Klaus Badelt per i Pirati dei Caraibi.
1: Torna dal 20 luglio al 21 agosto la rassegna Libri sotto le stelle, la rassegna letteraria itinerante che porta libri, autori e incontri nei luoghi più suggestivi del Mugello. Un progetto di compagnia Catalyst organizzata all'Unione Comuni del Mugello che attraverserà 9 comuni con appuntamenti a ingresso libero fino a esaurimento posti per vivere le serate all'insegna della cultura e del dialogo. Primo appuntamento lunedì 20 luglio a Marradi presso il giardino di Villa Bernabei alle 21:15 con Piove Male, storie e dialoghi dall'Atlante delle Rive, evento speciale a cura di Marco Paolini e Michela Signori. Al termine dell'appuntamento un brindisi per tutti gli intervenuti.
0: Elio e le storie tese in concerto martedì 21 luglio alle 21:15 alla Parco Mediceo di Pratolino in occasione del Musart Festival con il loro Tour à la Carte, un nuovo modo di interpretare le esibizioni dal vivo. La particolare caratteristica è la selezione descrizione della scaletta di ogni concerto, che sarà scelta direttamente dal pubblico, che potrà votare la propria selezione di brani sul sito di Elio e le Storie Tese. Con questa particolare scelta, Elio e le Storie Tese daranno modo al pubblico di diventare parte integrante dello spettacolo, rendendoli non solo fruitori ma anche realizzatori di quello che andrà in scena in ogni data. Nel comune di Scarperie San Piero, sabato 18 e domenica 19 luglio, si svolgeranno i campionati italiani master maschili e femminili di ciclismo su strada. La manifestazione assegnerà i titoli tricolori delle categorie Elite Sport, Master Elite Women Sport e Master Women. Sabato 18 luglio sono previste al mattino le prove per M7, M8, M9 e M10. Al pomeriggio Elite Women Sport e Master Women su un percorso di 72 km e 400 metri. Domenica 19 luglio toccherà invece al mattino alle categorie M5 e M6 e poi M3 e M4 e nel pomeriggio a Elite Sport M1 e M2 con gare sulla distanza di 90 km e 500 metri. Il ritrovo sarà in viale Matteotti a Scarperia.
2: Per Aspettando Contropiede d'Estate su Radio Mugello, questa volta diamo il ben trovato al mister della Maradese, Samuele Spignaoli. Ben trovato, Samuele.
3: Salve, grazie, buona giornata a tutti.
2: Allora, a 2 mesi esatti dalla vittoria nella finale di playoff sul campo del Camerlona, era il 16 di maggio, ieri, praticamente a 2 mesi di distanza, avete avuto l'ufficialità, anche se era nell'aria da tempo, ce l'aveva detto anche il presidente Alessandro Naldi, però ora c'è l'ufficialità, siete finalmente in seconda categoria dell'Emilia Romagna.
3: Esattamente, ed è stato più duro aspettare questa ufficialità che portare avanti tutta la stagione.
2: Cosa cambia di fatto nell'allestimento della rosa, se cambia qualcosa, visto la categoria più alta rispetto alla terza che facevate?
3: Ma guarda, sono fiducioso che il gruppo che abbiamo ce la possa cavare bene anche in seconda categoria. Ovviamente l'obiettivo primario è la salvezza. Abbiamo aggiunto un giocatore di una categoria superiore, sempre di Marradi, quindi sempre del circondario. Cerchiamo qualcos'altro, ma non tantissimo, perché ho molta fiducia nei miei ragazzi e il livello, nonostante siano molto giovani, si sta alzando. Quindi
2: riguardo l'inizio della preparazione, avete già deciso qualcosa o è cambiato anche questo in relazione al passaggio?
3: No, 17 agosto avremmo iniziato sia in seconda che in terza, quindi no, la programmazione rimane quella, anche perché se fossimo rimasti in terza avremmo voluto fare un campionato di vertice, quindi bisognava lavorare forse di più che per la salvezza in seconda.
2: L'ultima cosa, c'è anche già un programma di amichevoli oppure tutto in divenire?
3: Abbiamo già messo a calendario 3 amichevoli, uno col Vaglia,
2: perfetto,
3: che l'ha messa in calendario il presidente direttamente.
2: Tra l'altro poi non è una promossa. Anche
3: loro, sì, esatto.
2: E la farete lì al Nannini?
3: Lì al Nannini, il 29 agosto, sabato. Okay.
2: Benissimo, quindi nel ringraziare il mister Samuele Spignaoli, gli ripromettiamo anche che quest'anno almeno una volta verremo al Nannini a seguire e a commentare la vostra squadra, e naturalmente in bocca al lupo per tutta la stagione a tutta la Maradese, a cominciare dal presidente a finire, diciamo, al magazziniere, e comprendendo chiaramente lo staff e la squadra. Grazie mister.
3: Grazie a voi e buona giornata.
4: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
5: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
6: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 19 e 5 minuti.
1: In ogni momento della tua giornata,
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380-140-9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-239-6553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
3: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica. Con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974 noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali fatti per durare una vita intera, affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiamalo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
6: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: www.radiomugello.it.

e respira come fuori dal tempo.

illusione di chiamarla illusione, quando chiedi tu hai bisogno di dare.

0: Radio Mugello.
1: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio, al Musar Festival di Firenze, coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio, al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi. L'evoluzione della bottega artigiana.
3: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: State con noi, estate con Radio Mugello. State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 98 vetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-2396-553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
1: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
3: A The Lodge Farm, giovedì 16 luglio ore 18.30 taglieri fritto e bollicine, venerdì 17 luglio dalle ore 20 grigliata al chiaro di luna, sabato 18 luglio dalle 18.30 aperti con menù alla carta, domenica 19 luglio aperti a pranzo dalle ore 12 con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura, e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
7: State con noi. E state con Radio Mugello.
8: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: Hay alegus, hay alegus, hay alegus, hay alegus.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Questo disco è stato richiesto a
2: 334 79 88 000.
4: Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

pianto, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volete. Vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono neri. Ho saputo fare pace,

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Sulla base delle analisi sviluppate dal Centro per la Protezione Civile dell'Università degli Studi di Firenze nell'ambito dell'accordo di collaborazione con il Comune di Vaglia, a seguito delle verifiche effettuate dall'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, è stata modificata la mappa di pericolosità del PAI di Sesti nella zona della scuola Manzi Barellai di Pratolino. La classificazione precedente, risultato delle valutazioni nell'ambito della stesura del piano strutturale nel triennio 2018-2020, evidenziava una pericolosità molto elevata sul fabbricato che precludeva qualunque possibilità di intervento sulla struttura scolastica. Gli approfondimenti svolti, basati su indagini di dettaglio effettuate con le più recenti tecnologie precedentemente non ritenute necessarie nell'ambito della stesura del piano strutturale, hanno invece portato a un declassamento della pericolosità da frana dell'area della scuola, che non risulta più interessata da pericolosità elevata e molto elevata. L'amministrazione recepirà la nuova classificazione aggiornando lo strumento urbanistico comunale. Si tratta del necessario primo passo propedeutico all'avvio del percorso di recupero e ristrutturazione dell'edificio che proseguirà nei prossimi anni.
3: Prende il via il percorso di revisione dello Statuto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. A seguito della deliberazione approvata all'unanimità dal Consiglio dell'Unione lo scorso 22 giugno a Firenzuola, si è insediata la neocostituita Commissione Consiliare Speciale, alla cui presidenza è stata eletta all'unanimità Filippo Giordano Alcurti. A sottolineare l'importanza del percorso è anche la Presidente del Consiglio dell'Unione Stefania Ciardi, che ha fortemente promosso la nascita della Commissione insieme a tutti i capigruppo consiliari. Il neoeletto Presidente Alcurti afferma che la sfida è chiara, l'attuale statuto risale al 2012, da allora il quadro normativo è cambiato. Riformare il nostro statuto non è un semplice adempimento burocratico, ma un lavoro fondamentale per cogliere le nuove opportunità legislative e rivedere dopo anni la carta fondamentale dell'Unione. Sempre secondo Alcurti, fin dalle prossime sedute saranno definite una rigorosa tabella di marcia per aggiornare il testo con la massima cura. È una sfida che sarà vinta solo con il lavoro di tutta la squadra, unendo l'indirizzo politico alle insostituibili competenze della nostra struttura tecnico-amministrativa.
2: Dopo i primi appuntamenti a Londra, il Festival della Montagna Fiorentina fa tappa a San Gaudenzio dal lunedì 13 a domenica 19 luglio per una settimana di eventi diffusi tra il paese, le frazioni, i sentieri, le piazze e i luoghi simbolici del territorio. La terza edizione conferma l'identità del festival come progetto culturale territoriale dedicato alla montagna di mezzo dell'Appennino tosco-romagnolo. Non una semplice rassegna estiva, ma un percorso che invita abitanti, visitatori e comunità temporanee a vivere la montagna attraverso esperienze all'aperto, musica, teatro, incontri, tradizioni locali, prodotti del territorio e momenti di socialità. A San Gaudenzio il festival assume la forma di una settimana intensa e popolare costruita insieme alla comunità locale, alla Proloco, alle associazioni, alle attività del territorio e alle realtà che ogni giorno contribuiscono alla vita del paese. Un programma che attraversa il centro e le frazioni, da Castagneto a San Bavello, da Castagno d'Andrea alla Colla dei Tre Faggi, alternando escursioni guidate, spettacoli in piazza, proiezioni, musica dal vivo, DJ set, artigianato, feste e occasioni di incontro. Gli eventi del Festival della Montagna Fiorentina sono gratuiti ad accesso libero, concerti compresi. Fanno eccezione cene, apericene e alcune esperienze specifiche per le quali possono essere richiesti prenotazione e contributo. Con tre incontri anche il Sistema Museale Mugello Montagna Fiorentina aderisce alla rassegna promossa dalla Regione Toscana Le Notti dell'Archeologia. L'edizione di quest'anno ha per titolo Archeologia che unisce un mondo diviso. Il primo dei tre appuntamenti si terrà sabato 18 luglio a Palazzuolo sul Senio al Museo Archeologico Alto Mugello con Cine Archeologia con inizio alle 21. Un appuntamento speciale che unisce il fascino della storia alla magia del grande schermo. La serata offrirà ai visitatori un'esperienza suggestiva a stretto contatto con il territorio. Gli spazi del museo faranno da cornice a una speciale proiezione alla chiaro di luna. Ingresso gratuito e accessibile a persone con disabilità motoria.
3: Seconda tappa a Firenzuola del torneo senza frazioni. Questa volta l'appuntamento previsto per domenica 19 sarà a Bruscoli, dove alle 16.15 si terrà il burraco a coppia, alle 16.30 il calcio tennis, alle 17 il tiro con l'arco, alle 18.30 domande di cultura generale. I sorteggi delle gare saranno effettuati 15 minuti prima. La manifestazione è organizzata e patrocinata dal Comune di Firenzuola con la collaborazione delle varie frazioni.
1: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
4: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: www.radiomugello.it

sin denaro, altro che no. Me ne accorgo soprattutto quando non ne ho. Conta sin denaro, altro che no.

certo, perché no? Perché non dovrei esserlo? Quando c'ho il mal di stomaco,

certo, perché no? E perché non dovrei esserlo? Quando c'ho il mal di stomaco, ce l'ho io, mica te o no?

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
2: 334 79 88 000.
3: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
1: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
3: State con noi, estate con Radio Mugello.
4: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Un nuovo sistema di identità visiva e di posizionamento strategico per raccontare la Toscana più autentica tra paesaggio, cultura, comunità locali e turismo lento. Il Mugello, uno dei 28 ambiti territoriali omogenei in cui è suddivisa la Toscana dal punto di vista della promozione turistica nel contesto delle funzioni di informazione e accoglienza sostenute a livello regionale dall'azione sugli ambiti, si sviluppa con una nuova brand identity. La nuova brand identity è il risultato di un percorso di analisi che ha coinvolto dati turistici, studi sul posizionamento della destinazione, analisi del contesto digitale, ascolto del territorio e confronto con gli stakeholder locali e sarà implementata in tutte le iniziative del circuito di Toscana promozione turistica. Un percorso promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello con l'obiettivo di dotare l'area di un'immagine coordinata capace di rafforzarne la riconoscibilità e supportarne nel tempo le attività di promozione. Il logo rappresenta la sintesi di questa strategia e non un semplice intervento grafico. Il nome Toscana Autentica identifica con immediatezza la direzione scelta.
3: Il caldo in questi giorni si fa sentire ed è anche argomento delle tante discussioni delle persone. Capire quanto sia stato eccezionale un mese non significa limitarsi a osservare un singolo valore record. Serve un confronto rigoroso con il passato, giorno dopo giorno, utilizzando una serie storica ampia e dati affidabili. Proprio per questo il punto di forza della ricerca realizzata a Luca Varlani, appassionato di meteorologia, che analizza i dati di Borgo San Lorenzo. Confrontando giorno per giorno le massime del mese di giugno 2026 registrate alla stazione SIR di Borgo San Lorenzo con tutti i giugni disponibili nella serie storica dal 51 ad oggi con 61 anni a confronto, il risultato su 1809 confronti giornalieri, il giugno 2026 è risultato più caldo nell'82% dei casi. Ma il dato che colpisce di più è un altro: in 5 giorni, 19, 20, 23, 28 e 29 giugno, la massima del 2026 è la più alta mai registrata per quella data in 75 anni di serie, picco di 38,6 il 28 giugno. Un mese a due facce, la prima quindicina è stata nella norma, anzi l'11 giugno è risultato più fresco di 33 giugni su 61. Poi dal 17 in avanti l'anomalia è esplosa fino a più 8,8 gradi sopra la media del giorno, con un'ondata di calore di 8 giorni consecutivi sempre sopra i 35 gradi dal 23 al 30 giugno. Il bilancio finale, con una media delle massime di 32,4 gradi a giugno 2026, è il secondo più caldo dell'intera serie, dietro solo al 2003 con 32,8 di media. Al terzo posto il 2025, due dei tre giugni più caldi di sempre sono gli ultimi due. E come se non bastasse, dal 4 giugno non cade pioggia significativa, 37 giorni secchi consecutivi dal 10 luglio ancora in corso.
2: Sesta edizione a Palazzuolo sul Senio per Drum Camp, manifestazione internazionale che porterà nel piccolo borgo batteristi provenienti da tutto il mondo, una grande festa con lezioni, dimostrazioni e competizioni musicali, ma anche iniziative, spettacoli, eventi di carattere culturale ed educativo organizzati per sottolineare l'importanza della musica e dell'arte delle percussioni. Il maestro Michele Soglia, ideatore del Palazzuolo sul Senio Drum Camp, insieme a tutto il suo staff costituito da oltre 15 persone, ha voluto inserire nell'edizione 2026 un team di artisti, docenti e batteristi di fama internazionale come l'americano Jay Weinberg, il greco George Collias e la bulgara Michaela Naiden. Oltre alle lezioni giornaliere con gli artisti sono previsti anche tre eventi serali aperti gratuitamente al pubblico. Sabato 18 luglio la Drum Battle, un concorso internazionale a premi aperto a batteristi e batteriste emergenti ed esordienti. Torna la musica al Parco Mediceo di Pratolino con due concerti che propongono colonne sonore famose e cori di musica, gospel e jazz. Sabato 18 luglio alle 18.30 Black and Blue Choir con Mauro Grossi. Si ripercorrerà la storia del gospel e del jazz con arrangiamenti originali scritti dalla pianista e compositore Mauro Grossi. Nel comune di Scarperie San Piero, sabato 18 e domenica 19 luglio, si svolgeranno i campionati italiani master maschili e femminili di ciclismo su strada. La manifestazione assegnerà i titoli tricolori delle categorie Elite Sport, Master Elite Women Sport e Master Woman. Sabato 18 luglio sono previste al mattino le prove per M7, M8, M9 e M10. Al pomeriggio Elite Women Sport e Master Woman su un percorso di 72 km e 400 metri. Domenica 19 luglio toccherà invece al mattino alle categorie M5 e M6 e poi M3 e M4 e nel pomeriggio a Elite Sport M1 e M2 con gare sulla distanza di 90 km e 500 metri. Il ritrovo sarà in viale Matteotti a Scarperia.
4: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
0: Radio Mugello.
5: 334 79 88 000.
6: In ogni momento della tua giornata,
7: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
6: Scegli la radio giusta.
7: Scegli solo Radio Mugello.
8: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica. Yeah.

0: E anche se il cuore è chiuso al cesso mi è concesso un brivido.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello. You.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. A cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Opportunità di lavoro ad Ecco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metalmeccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni, 6-14, 14-22 e 22-6, zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Addetto a vendite per store presso Barberino Designer Outlet, orario di lavoro part-time.

0: 30 ore settimanali su 5 o 6 giorni a turnazione, compresi sabato e domenica, impiegato ufficio acquisti per inserimento e gestione ordini. Orario di lavoro full time, 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì, contratto a tempo determinato di 3 mesi, luogo di lavoro Scarperie San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@deco.it. Per contattare Adecco 055 4441 78. Cerco babysitter disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina, richiesta flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338 75 62036. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca un cameriere di sala, un addetto lavaggio e un aiuto cuoco. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. GEB Inox cerca un commerciale con esperienza nel settore, preferibilmente metalmeccanico. 055 8457 844. Ditta Pelletteria New Alex, zona Scopeti Rufina, cerca un impiegato contabile full time, un addetto al montaggio borse e un macchinista con esperienza nel settore. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. La residenza sanitaria Nuova Villa Rio di San Godenzo cerca un fisioterapista e un addetto full time per sostituzioni nei servizi di cucina e pulizie, da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it.
1: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello. Tutta un'altra musica.
2: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Accendi Radio Mugello.

0: È mezzanotte
1: e due minuti.
2: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello. Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.
3: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: meraviglioso sabato da Radio Mugello.
1: I'll be on the jumps.

Radio Mugello, estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: È mezzanotte e 33 minuti.
6: La pubblicità è una cosa seria.
7: Radio Mugello.
6: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
8: al 334 79 88 000.

0: go.
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.
3: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi e state con Radio Mugello.
3: È 1:31.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello.